0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto

0: lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo straccivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cibotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
1: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla Tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potesse

Bellissimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due, un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto le notte? Andiamo, dico io, andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran cavall bianco». «Al conosso, al conosso anca mi».
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione. E fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero. Ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scandovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani. Può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva, con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «El ghe, el ghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. «El sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» «Tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e l'amorosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo che è a prua voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento! Non vedi che vai tutto storto?» Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: E gli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, ga appena poco che le ga maritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo. Specie adesso che è freddo, lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne. E andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove appariva asciutto, dalla piova che veniva rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto adesso cresce acqua fino alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perdere la vita. In mezzo al Po a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposà e le ho tenuto a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta sto contento e ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Mi prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciappato l'affetto del fiolo e am so sposà.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco Scardovari lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I disei veci, che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi, come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. Ernesto Che Guevara.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Airone, realtà virtuale. Si può andare dappertutto senza andare da nessuna parte. Lo promettono gli informatici che stanno sviluppando i software di realtà virtuale, programmi che senza muoverci ci trasportano in una specie di mondo parallelo, dove abbiamo l'impressione di essere davvero e possiamo fare moltissime cose, come viaggiare, costruire una casa, operare un paziente, esplorare l'universo. Di Rossana Rossi. Si può fare tutto. Essere chiunque, senza andare da nessuna parte. Spiega Wade Watts, il protagonista di Ready Player One 2018, il film di Steven Spielberg su un futuro distopico dove la maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di prospettive, si rifugia in Oasis, un universo virtuale dove tutto è possibile. Senza arrivare a questo quadro limite, è un fatto che la realtà virtuale sta ormai affacciandosi nella vita di tutti i giorni, pronta a ingannare i nostri sensi con ambienti immaginari generati dai computer. Infatti, anche se al momento la maggior parte di noi la considera un semplice passatempo che renderà più realistici i videogiochi, i progetti in cantiere che potrebbero riguardare la nostra quotidianità sono destinati ad aumentare in misura esponenziale. Lo dimostra un rapporto realizzato da Klecha & Company, banca di investimento privata internazionale, secondo il quale la spesa mondiale nel settore dovrebbe raggiungere i 160 miliardi di dollari entro il 2023. Malgrado gli attuali limiti tecnologici che ne ostacolano il consumo di massa, spiega lo studio, la realtà virtuale potrà fornire ad aziende piccole e grandi una spinta innovativa in molteplici campi. Ne potrebbe derivare un cambiamento epocale, capace di influenzare anche lo sviluppo del nostro cervello. Non è fantascienza, ma ciò che accadrà entro 10 anni grazie al fenomeno che un rapporto di Ericsson, la multinazionale svedese della comunicazione, definisce Internet dei sensi, una tecnologia che sarà in grado di interagire con vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Utilizzando il cervello umano come interfaccia, sofisticati dispositivi elettronici dialogheranno con i nostri pensieri, dando vita a una nuova forma di interazione. Limitandoci al presente, comunque, sono già tantissimi i progetti di realtà virtuale riguardanti la nostra attuale quotidianità. Paesaggi da sogno. Affrontare più impervi sentieri di montagna, destreggiarsi tra i vicoli di una città medievale o tra le rocce di un canyon marziano, sono tutte possibilità incluse, insieme a molte altre, in Blink, un programma per la bicicletta che consente di macinare chilometri ovunque pedalando dalla propria casa. Indossato il visore, un doppio sensore permette infatti di rilevare direzione e velocità della pedalata, mentre un joystick rende possibile effettuare salti

Si tratta di luoghi nei quali i partecipanti utilizzano la realtà virtuale in spazi personalizzati. La simulazione richiede che indossino l'apposito casco e un corpetto che serve per tracciare i movimenti all'interno dell'ambiente, in modo da garantire una perfetta corrispondenza tra la visione attraverso il casco e le sensazioni corporee. È il caso del coinvolgente programma chiamato A Moon for All Mankind, cioè una luna per l'umanità, che consente di provare non solo visivamente, ma anche fisicamente, cosa significa vivere una vera e propria missione spaziale sul nostro satellite naturale. L'esperienza nata dalla collaborazione fra la NASA e l'azienda sudcoreana Samsung prevede, fra l'altro, l'utilizzo di una speciale imbracatura che dà agli utenti la sensazione di muoversi in un ambiente a gravità ridotta. Progettare casa. Accantonate le vecchie planimetrie o le ricostruzioni bidimensionali, molto presto basterà indossare un visore per entrare davvero in quella che diventerà la nostra nuova casa. Passando dalla porta finestra del giardino, ci troveremo nel soggiorno. Qui potremo far apparire tavoli, divano e poltrone, disponendoli mentre l'architetto ci mostra le sue idee sul da farsi. Stabiliremo con lui dove metterli, per poi passare nelle altre stanze e decidere, per esempio, il colore delle pareti e la disposizione dei mobili. Sarà questo lo scenario che in un futuro sempre più vicino, grazie alla realtà virtuale, ci prospetteranno designer, costruttori e venditori. La possibilità di vivere il progetto commissionato prima ancora della sua realizzazione, non solo riducendo al minimo la possibilità di fraintendimento, ma anche garantendo la maggiore personalizzazione possibile, magari cambiando più volte idea. Insomma, non solo il lavoro dei singoli designer per interni non sarà più lo stesso, ma muterà anche il modo in cui noi consumatori compreremo e sceglieremo arredi e finiture per le nostre abitazioni. In campo architettonico, l'immersione sensoriale ha un altro enorme vantaggio. Consente di percepire proporzioni e dimensioni in maniera realistica, ottenendo ciò che è impossibile fare attraverso un disegno bidimensionale che comporta sempre distorsioni prospettiche. Una palestra per i medici. Nonostante si tratti di una tecnologia ancora in via di sviluppo, la realtà virtuale sta già avendo un impatto importante sulla ricerca medico-scientifica internazionale. La sua capacità di simulare un'esperienza reale la rende uno strumento ideale per lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie. In campo ospedaliero viene usata soprattutto in chirurgia per migliorare interventi delicati come quelli sul cranio o sulla colonna vertebrale, aiutando gli operatori a gestire al meglio la perdita di sangue e i danni ai tessuti molli. Il suo impiego si sta rivelando prezioso anche per fornire ai tirocinanti un ambiente sicuro per far pratica con le procedure, permettendo loro di affrontare scenari imprevisti e imparare a gestirli senza danneggiare i pazienti reali. Ne è ben consapevole la DARPA, azienda governativa di ricerca avanzata per il Dipartimento della Difesa statunitense, che ha sviluppato un sistema di realtà virtuale per addestrare i propri addetti sanitari al pronto intervento sul campo di battaglia. Immersi in un ambiente che simula il fragore di un conflitto, gli operatori intervengono sui feriti virtuali, ottenendo una verifica immediata dei risultati delle proprie azioni. Questo sistema permette non solo di imparare una tecnica di emergenza, ma anche di riuscire a gestirla in un contesto altamente emotivo. I progressi della cyberterapia. Anni di studi

0: studi condotti dalla statunitense Duke University in North Carolina hanno poi portato alla luce i benefici che la realtà virtuale può avere per le persone paraplegiche. Dotati dell'apposito visore, diversi pazienti sono riusciti ad aumentare la consapevolezza del loro corpo e sono stati in grado di recuperare parte della loro mobilità. Molti medici hanno inoltre deciso di adattare la tecnologia immersiva per la cosiddetta cyberterapia, la creazione di ambienti virtuali dove è possibile trattare disturbi cognitivi nelle fasi iniziali o disordini psicologici come ansia, fobie, stress, disturbi alimentari. Si tratta di un approccio innovativo che consiste nell'esecuzione di programmi virtuali che simulano in modo realistico e interattivo situazioni e contesti di vita quotidiana, sollecitando sia le funzioni cognitive, uditive e visive, sia quelle olfattive e tattili. In particolare, programmi del genere possono essere un ottimo strumento per curare chi soffre di stress post-traumatico, una patologia che colpisce quanti hanno vissuto in prima persona eventi tragici come guerre, attentati, catastrofi naturali. Rivivere determinate situazioni scioccanti della loro vita potrà aiutare i pazienti a esorcizzare le loro paure. Un'altra interessante applicazione riguarda la terapia del dolore. Un esperimento condotto presso il centro medico Cedars-Sinai di Los Angeles ha per esempio dimostrato che la realtà virtuale può avere degli effetti analoghi agli antidolorifici oppiacei, portando a una riduzione media del 24% del dolore percepito. Un risultato che, se confermato da ulteriori studi, potrà portare alla riduzione dell'utilizzo di oppioidi nella fase pre- e post-operatoria.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Scienza e tecnica. Segnali da ET potrebbero volerci almeno 300.000 anni. Della redazione. Ricevere segnali da ET richiede molta pazienza. Nelle previsioni più ottimistiche l'uomo dovrebbe sopravvivere almeno 300.000 anni per vederne uno, mentre in quelle più pessimistiche molto di più, circa 50 milioni di anni. È la previsione fatta da uno studio dell'Università Normale di Pechino e pubblicato su The Astrophysical Journal, che ha cercato di stimare i due fattori fondamentali. La probabilità che la vita compaia su pianeti di tipo terrestre, evolvendosi in una civiltà intelligente in grado di comunicare, e in quale momento della vita della stella ospite potrebbe nascere questa civiltà. Per garantire la completezza della simulazione, gli autori dello studio Wenji Song e He Gao hanno considerato diverse combinazioni per le due variabili fondamentali. La situazione più ottimistica, che vede una probabilità di vita intelligente su altri pianeti pari allo 0,1% ed una evoluzione di questa civiltà già durante la prima parte di vita della stella ospite, indica che potrebbero nascere circa 42.777 forme di vita in grado di comunicare con noi. La durata di queste civiltà dovrebbe essere di almeno 3 anni per riuscire a raggiungere una comunicazione a senso unico e di almeno 2.000 anni per una a doppio senso. In questo caso gli esseri umani devono sopravvivere per almeno 300.000 anni per ricevere il messaggio. All'estremo opposto dello spettro di simulazioni c'è quella più pessimistica, con una probabilità dell'evoluzione di forma di vita intelligente dello 0,001% nella fase finale di vita della stella attorno alla quale ruota il pianeta. Con questi dati di partenza, il numero di possibili civiltà extraterrestri si riduce a 111 circa, che dovrebbero sopravvivere per almeno 800.000 anni per la comunicazione a senso unico e 900.000 per quella a doppio senso. Ciò vuol dire che l'esistenza dell'uomo dovrebbe prolungarsi per 50 milioni di anni prima di poter parlare con E.T.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal notiziario del FAI, San Fruttuoso, una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quella originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegner Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone, fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori: navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 62 miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando la resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di cherosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta. La maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato a cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della IS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione dell'occhio. L'idea è nata da una semplice osservazione. Quando siamo sulla Terra, riusciamo a fissare un oggetto con gli occhi, anche quando muoviamo la testa, perché il cervello, insieme all'orecchio interno, garantisce il nostro equilibrio e una visione stabile. Ma quando siamo sottratti alla gravità, il meccanismo fisiologico si inceppa, tanto che gli astronauti devono adattare alla microgravità anche la vista e, rientrati sulla Terra, riprendere confidenza con quanto disimparato in orbita. In questo senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. È tramite esami come la risonanza magnetica, che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio, che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. Risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale, come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato alla placcatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, e anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo, un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale. Forse perché non sempre c'è. È come l'amore dell'uomo, non lo puoi analizzare al microscopio, perché non è analizzabile. Si ama e basta. Perciò vale davvero la pena in questo nostro mondo amare tutti, esseri umani, animali e piante incondizionatamente, proprio come Argo, il quale senza condizioni amò Odisseo, senza chiedere nulla in cambio. Così essi tale parole fra di loro dicevano, e un cane, sdraiato là, rizzò muso e orecchie, Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano, ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse, e in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva: «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano. E tu rispondendogli, Eumeo porcaio, dicevi: purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, infingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra. Così detto, entrò nella comoda casa. Dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti, e Argo, la moira di nera morte, afferrò, appena rivisto Odisseo, dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History, l'Olimpo degli eroi imperfetti. La storia è piena di grandi protagonisti traditi da una debolezza, da un errore, da un infortunio, che hanno appannato la loro gloria, anche se si preferisce non parlarne perché i miti sono intoccabili. Dall'epoca romana a oggi, ecco alcuni personaggi tra i tanti colpevoli di aver sbagliato almeno una volta. Di Marcello Riccardi. Winston Churchill, 1874-1965. Grande solo in guerra. Se la storia si facesse con i se e con i ma, ci potremmo chiedere se, in assenza di una guida come Winston Churchill, l'Inghilterra ce l'avrebbe mai fatta a fronteggiare da sola la minaccia nazista per poi riuscire a distruggerla insieme con l'America di Roosevelt e la Russia di Stalin. Molti risponderebbero di no, attribuendo giustamente al leader conservatore
6: il merito di avere trovato le parole giuste e le opportune motivazioni per convincere e quasi trascinare il suo popolo ad una tenace e davvero eroica resistenza. Fu dunque Churchill l'anima della strenua lotta che infranse le speranze di Hitler di costringere alla resa nel 1941 il solo avversario rimasto in campo contro di lui. Questo è l'incontestabile funzione storica avuta dal più grande statista inglese, che gli viene riconosciuta non solo dal suo popolo, ma dal mondo intero. Ma tutto il resto della sua carriera politica, se togliamo la straordinaria parentesi della guerra, che cosa rimane di significativo nella lunga carriera politica di Winston Churchill? A questo punto le opinioni degli storici divergono, ma per lo più virano al negativo. Nel 1908, come ministro del commercio nel governo di Asquith, combinò ben poco, a parte intrecciare relazioni con gli avversari laburisti. Quando poi, 2 anni dopo, diventò ministro degli interni, si dimostrò fin troppo zelante nell'uso della forza militare e si distinse per la sua proposta, bocciata, di sterilizzare handicappati e malati di mente, quegli stessi poveri disabili che Hitler farà sopprimere nei lager. Al Ministero della Marina, nella sua campagna dei Dardanelli, che doveva obbligare la resa della Turchia alleata degli imperi centrali, si rivelò un disastro. Diventato ministro della guerra dopo la rivoluzione russa, andò proclamando che il bolscevismo doveva andare strangolato nella culla e propose l'intervento militare contro l'Unione Sovietica. Ma il primo ministro, Lloyd George, disse di no. Come ministro delle colonie, non fece abbastanza per una spartizione dei territori della Mesopotamia più favorevole alla Gran Bretagna, e i risultati si videro nel secondo dopoguerra. Anche la sua ferma opposizione all'indipendenza dell'India fu controproducente, e certo non aiutò gli indiani a trovare un equilibrato passaggio all'autonomia. È innegabile che tutta la carriera di Churchill, che precedette la Seconda Guerra Mondiale, è costellata di fallimenti più che di successi. Il che fa concludere a molti storici che se non avesse condotto la Gran Bretagna alla vittoria contro Hitler, ora noi avremmo un ricordo assai sbiadito del personaggio Churchill.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da geopop.it. Bere acqua e bicarbonato aiuta davvero a digerire? No, ecco la spiegazione scientifica. Di Riccardo De Marco. A differenza di quello che si crede, bere acqua e bicarbonato non aiuta a digerire dopo aver mangiato molto. Al massimo può ridurre e alleviare la sensazione di gonfiore. Di solito, infatti, dopo aver bevuto acqua e bicarbonato, viene naturale eruttare con conseguente sensazione di rilassamento e liberazione. Questo però non è collegato alla digestione, ma solo al rigonfiamento e sgonfiamento dello stomaco. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Nei succhi gastrici del nostro stomaco è naturalmente presente un acido, il quale è fondamentale per poter digerire. Il bicarbonato, invece, è una sostanza che riduce l'acidità, è un antiacido. Di conseguenza, quando ingeriamo del bicarbonato, si abbassa la naturale acidità dello stomaco e quindi si sfavorisce il processo di digestione. Vediamo insieme cos'è la digestione e cosa succede nel nostro stomaco quando ingeriamo del bicarbonato di sodio. La digestione è un processo che permette di trasformare tutti i nutrienti del cibo in piccole molecole utilizzabili dal corpo. Ad esempio, i carboidrati della pizza e della pasta, per essere digeriti, devono essere trasformati in glucosio, una molecola più facilmente assimilabile dal nostro organismo. Questo processo di trasformazione in molecole più semplici avviene grazie a due fattori: i succhi gastrici, che contengono acidi, e speciali molecole chiamati enzimi. Gli enzimi sono delle proteine presenti nel nostro corpo che, grazie all'ambiente acido, agiscono come forbici. Tagliano i legami dei nutrienti del cibo per ottenere molecole più piccole. Quindi è estremamente necessario che il succo gastrico sia sufficientemente acido per poter far funzionare bene queste forbici. Quando ingeriamo il bicarbonato di sodio, questo reagisce con l'acido cloridrico presente nei succhi gastrici del nostro stomaco. La reazione, oltre al sale e all'acqua, produce anidride carbonica, un gas che comincia a gonfiare lo stomaco. L'anidride carbonica che si è formata nel nostro stomaco vorrà essere espulsa sotto forma di eruttazione. Dopo aver emesso il gas formatosi, si percepisce la sensazione di rilassamento e sollievo, dovuto appunto allo sgonfiamento dello stomaco. Questa sensazione spesso viene associata alla digestione, ma in realtà abbiamo solamente gonfiato e sgonfiato lo stomaco, come un palloncino. In questa reazione, quindi, l'acidità del nostro stomaco viene parzialmente annullata dal bicarbonato di sodio, il quale ha agito come antiacido. Come abbiamo visto, però, l'acidità dei succhi gastrici è essenziale per poter digerire bene. Di conseguenza, dato che gli enzimi funzionano meglio in ambiente acido, la riduzione dell'acidità da parte del bicarbonato sfavorisce il processo di digestione. Cosa aiuta a digerire? Prevenire è meglio di curare. Sicuramente non abbuffarsi, soprattutto di alimenti grassi, aiuta ad avere una digestione non problematica. Nel caso in cui abbiate esagerato durante il cenone di Natale e vorreste liberarvi dal fastidioso senso di pesantezza, le bevande calde, possibilmente senza zuccheri, potrebbero velocizzare il processo di digestione. Tè e caffè caldi sono perfetti. La caffeina contenuta al loro interno, la teina del tè e la caffeina del caffè sono esattamente la stessa sostanza, solo con nomi diversi, può aiutare a secernere più acidi nello stomaco e dunque a promuovere la digestione. In più, il calore della bevanda può velocizzare lo svuotamento dello stomaco e i processi digestivi. Ma quindi, la limonata aiuta a digerire dato che il limone è acido? No, nemmeno acqua e limone aiutano a digerire. L'acidità del limone è estremamente più bassa di quella dei succhi gastrici. È come se pretendessimo di essere diventati ricchi dopo aver trovato un euro per terra. Dunque, bere qualsiasi bevanda che contenga acidi non aiuta a digerire. Ad ogni modo, se si dovesse soffrire di reflusso gastroesofageo, oppure il dolore da indigestione dovesse essere troppo problematico, è bene contattare il proprio medico di base.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con

prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo! Abramo! Rispose: Eccomi! L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose ad Abramo fu portata questa notizia: Ecco, Milca ha partorito figli a Nacor, tuo fratello. Uz, il primogenito, e suo fratello Buz e Camuel, il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Questi otto figli partorì Milca a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebac, Gacam, Tacas e Maaca. Capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli Ittiti: Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via la salma e seppellirla. Allora gli Ittiti risposero: Ascolta noi piuttosto, Signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro. Abramo si alzò, si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli Ittiti e parlò loro: Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me

0: presso Efron, figlio di Zocar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli ittiti quanti entravano per la porta della sua città e disse: Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei figli del mio popolo te la cedo. Seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza della gente del paese. Parlò ad Efron mentre lo ascoltava la gente del paese e disse: Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto. Efron rispose ad Abramo: Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento. Che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto. Mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento nella moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che si trovava in Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo intorno al suo limite, passarono in proprietà d'Abramo alla presenza degli ittiti di quanti entravano nella porta della città. Dopo Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Capitolo 24. Abramo era ormai vecchio. Avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: Se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: Guardati da ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto. Ma non devi ricondurre là il mio figlio. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone, e portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere, e disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi, e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: Abbassa l'anfora e lasciami bere. E che risponderà: Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era nata a Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: Bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: Anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. E disse: Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: Io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, venne da costui che ancora stava presso i cammelli, vicino al pozzo. Gli disse: Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e quegli tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: Non mangerò, finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero: Di pure. E disse: Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelle e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: Non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali abito. Ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone: Forse la donna non mi seguirà. Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: Signore, Dio del mio padrone Abramo, se stai per dar buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: Bevi tu, anche per i tuoi cammelli attingerò. Quella sarà la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare quando ecco Rebecca uscire con l'anfora sulla spalla. Scese alla fonte, attinse. Io allora le dissi: Fammi bere. Subito essa calò l'anfora e disse: Bevi! Anche ai tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli. E io la interrogai: Di chi sei figlia? Rispose: Sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. Allora Labano e Betuel risposero: Dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te. Prendila e va e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro, e vestì e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, egli disse: Lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero: Rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni. Dopo te ne andrai. Rispose loro: Non trattenetemi mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero allora: Chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: Vuoi partire con quest'uomo? Essa rispose: Andrò. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi, e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacaroi. Abitava infatti nel territorio del Negeb. Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo: Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: È il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e la amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Capitolo 25. Abramo prese un'altra moglie. Essa aveva nome Chetura. Essa gli partorì Zimran, Yoxan, Medan, Madian, Isbak e Suach. Yoxan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Effa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa. Tutti questi sono i figli di Chetura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Quanto invece ai figli delle concubine che Abramo aveva avute, diede loro doni, e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie. Vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar l'Ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comperato dagli Ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco. E Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar, l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafis e Kedma. Questi sono gli Ismaeliti e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti accampamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi morì e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché questo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
1: Capitolo 26. Venne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle nel cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza, per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi». Così Isacco dimorò in Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie, ed egli disse: «È mia sorella». Infatti aveva timore di dire: «È mia moglie». Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: «Sicuramente essa è tua moglie, e perché tu hai detto è mia sorella?» Gli rispose Isacco: «Perché mi son detto, io non muoia per causa di lei». Riprese Abimelech: «Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa». Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: «Chi tocca questo uomo o la sua moglie sarà messo a morte». Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono ad invidiarlo. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavati i servi di suo padre Abramo e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo. E li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra!». Allora egli chiamò Esech il pozzo, poiché quelli aveva litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Recobot e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese». Di là andò a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo». Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché siete venuti da me? Mentre voi mi odiate, mi avete scacciato da voi». Gli risposero: «Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore». Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatesi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro. Poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che aveva scavato e gli dissero: «Abbiamo trovato l'acqua». Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giudith, figlia di Beeri Littita, e Basemat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: «Figlio mio», gli rispose, «eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare perché io ti benedica prima di morire». Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là 2 bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui, e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli disse: Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio», e rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la tua selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?» Rispose: «Lo sono». Allora disse: «Porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò. Gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: «Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto». Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Si alzi, mio padre, e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi. Poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la mia benedizione». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha capito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione». Poi soggiunse: «Non hai forse riservato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio». Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: «Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe». Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te uccidendoti. Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce. Su, fuggi a Carran, da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata, finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un sol giorno? Poi Rebecca disse a Isacco: ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita?

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli.

Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla Riforma luterana, era seguita la Controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente, e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. La presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano

altri quattro compagni di cella di Bruno e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza. Continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva. Commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda.

Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Borély, nota in letteratura col nome di Camille Marbeau, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Borély abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jean Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando, nel luglio del 1910, Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jean Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borély per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca. Ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica. Bisogna salvarlo da lui stesso. È un debole. Noi, io e lei,
siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su due colonne. Una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo Fernand Hauser dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» Dunque è vero. Sembra incredibile, ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni. E che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie.
Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che a torto gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento... Se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata, se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta mal cotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è 2 volte titolare. Successo straordinario, consacrazione straordinaria, straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro mentre scoppia il grido «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!». Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo. La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Théry. Gustave Théry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, l'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario «Gli imbecilli non leggono l'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con l'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica.
De Bjern si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una copia dell'œuvre, Il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto l'œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Boreil. Sì, all'École. Nel giro di un'ora, Émile Boreil è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodor Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Boreil. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio, e conosce Guido Guinizelli. Secondo gli accordi presi dal padre, Dante sposa Gemma Donati, di una potente famiglia fiorentina. Alla morte del padre, nel 1283, Dante entra nella vita pubblica di Firenze e combatte nella battaglia di Campaldino, dove i Guelfi di Firenze, sostenitori dell'autorità papale, grazie anche ai mezzi della famiglia dei Donati, vincono i Ghibellini di Arezzo, sostenitori dell'imperatore. Da questo momento in poi, la città di Firenze acquisisce gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e infine a Ravenna. Nel 1309 le speranze politiche di Dante rinascono perché l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo decide di scendere in Italia per farsi incoronare imperatore dal Papa, che ora è Clemente V. L'imperatore vuole cercare un accordo fra Chiesa e Impero, facendo così cessare le lotte interne alle città italiane. Ma la venuta di Arrigo VII non ha l'esito che Dante spera, perché le città guelfe toscane si mobilitano contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito fanpage.it. Scoperto come ottenere energia pulita dall'aria, illimitata e 24 ore su 24. Una possibile rivoluzione. Di Andrea Centini. Gli scienziati hanno messo a punto una tecnologia rivoluzionaria in grado di produrre energia pulita semplicemente dall'aria, o meglio, dal nulla, come dicono gli stessi autori dello studio. L'energia può essere ottenuta in qualunque tipo di condizione atmosferica, di giorno e di notte, 24 ore su 24. Non a caso è stata chiamata Generic Air Gen Effect. In pratica è il sacro graal dell'approvvigionamento energetico sostenibile, sebbene al momento sia ancora allo stadio di prototipo sperimentale. La caratteristica più sorprendente della nuova tecnologia risiede nel fatto che qualunque oggetto potrebbe essere trasformato in un dispositivo capace di produrre e accumulare energia nell'ordine di diversi kilowatt, sufficienti ad esempio a far funzionare un'abitazione privata o per ricaricare un'auto elettrica. Con una tecnologia del genere potrebbe essere possibile affrancarsi totalmente dai combustibili fossili. A metterla a punto è stato un team di ricerca guidato da scienziati del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Informatica dell'Università del Massachusetts, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Institute of Applied Life Science, IALS, e del Dipartimento di Ingegneria Biomedica. I ricercatori, coordinati dal professor Yun Yao, docente presso il College di Ingegneria dell'UMass Amherst, per svilupparla hanno preso ispirazione dalle nuvole, creandone una versione miniaturizzata e artificiale. L'aria contiene un'enorme quantità di elettricità. Pensate ad una nuvola, che non è altro che una massa di goccioline d'acqua. Ognuna di queste goccioline contiene una carica, e quando le condizioni sono giuste, la nuvola può produrre un fulmine, ma non sappiamo come catturare in modo affidabile l'elettricità dai fulmini. Quello che abbiamo fatto è creare una nuvola su piccola scala, costruita dall'uomo, che produce elettricità per noi in modo prevedibile e continuo, in modo che possiamo raccoglierla. Questo è quello che ha dichiarato il professor Yao in un comunicato stampa. Ma come hanno fatto? Il segreto per ottenere questa energia sempre e comunque risiede in una caratteristica precisa. Il dispositivo deputato alla raccolta deve essere costituito da un materiale con nanopori, di diametro inferiore ai 10 nanometri. Per rendere l'idea, si tratta di una parte infinitesimale del diametro di un capello umano, che spazia dai 65 ai 100 micrometri, quindi è meno di un millimetro di quest'ultimo. I fori devono dunque essere davvero microscopici. La ragione è legata a un principio noto come mean free path, che è la distanza tra una molecola e l'altra in un composto, nel caso specifico quella dell'acqua nell'aria. Le molecole d'acqua che attraversano dall'alto il sottilissimo materiale del dispositivo hanno difficoltà a passare attraverso le pareti dei nanopori, pertanto la parte superiore viene bombardata di molecole molto più dello strato inferiore. Poiché le molecole d'acqua sono cariche elettricamente, ciò crea una differenza di potenziale che determina il rilascio dell'energia. È lo stesso principio che scatena i fulmini e le saette delle nuvole, solo che in questo caso si tratta di un processo controllato e su scala ridotta, che permette di creare energia pulitissima e continuamente, anche in ambienti aridi come il deserto del Sahara. Un minimo di umidità è sempre presente nell'aria. L'idea è semplice, ma non è mai stata scoperta prima e apre tutti i tipi di possibilità, ha spiegato il professor Yao, aggiungendo che grazie ad essa è possibile immaginare un futuro in cui l'elettricità pulita sia disponibile ovunque.

0: l'ingombro ridotto di ciascun strato, è possibile impilare questi fori e creare piccole centrali in grado di produrre energia dal nulla e accumularla come una vera batteria. Una potenziale rivoluzione nella lotta ai cambiamenti climatici, per la quale dovremmo tuttavia attendere ancora molto tempo, dato che si parla ancora di un'applicazione sperimentale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Montagne 360. Tra sacro e profano. Fra i più antichi della Lucania, il Carnevale di Tricarico rievoca la transumanza e i cicli agricoli. Mucche e tori attraversano il paese e aprono al lungo periodo della Quaresima. Di Federico Sant'Angelo. All'alba del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, è usanza che i fedeli, assieme ai propri animali, per i quali si invoca la grazia e la benevolenza del santo, e che per l'occasione vengono agghindati con nastri, collanine e perline colorate, compiano tre giri intorno alla chiesa a lui dedicata, per poi ricevere, a chiusura della messa, la benedizione da parte del prete. Lo stesso accade con la mandria di mucche e tori che, dopo aver dato la sveglia a tutto l'abitato e prima di scendere verso gli antichi vicoli del paese, compie tre giri attorno alla chiesa del santo. Le mandrie, il conte e la contessa. Si tratta del Carnevale di Tricarico, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Posto a 700 metri di altitudine, è uno dei centri storici di impronta medievale più importanti di tutta la Basilicata. E il suo carnevale è uno dei più antichi della regione. I partecipanti a questa festa, che mescola sacralità e antiche superstizioni, si travestono da mucche e tori per rievocare l'antico rito della transumanza, ma anche per ricordare i cicli agricoli. La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e riccamente decorato con lunghi nastri multicolorati che scendono lungo la schiena. Poi si indossa una calzamaglia e altri foulard colorati al collo, ai fianchi, alle braccia e alle gambe. La maschera da toro, identica nella composizione, si distingue per essere completamente nera con alcuni nastri rossi sul cappello. Le maschere portano un campanaccio e si differenziano, oltre che per i colori e per il vestiario, anche proprio per il campanaccio, che è di diverse dimensioni e produce suoni dissimili a seconda che si tratti di un animale o dell'altro. La mandria è guidata dal capo massaro e dai sottomassari, che hanno la mansione di controllare i movimenti all'interno del corteo, che è anticipato da una mucca con la campana più grande, la quale ha il compito di preparare la popolazione all'arrivo delle maschere. A seguire, posti alla fine del corteo, la mandria è accompagnata dai proprietari, il conte e la contessa. L'importanza delle tradizioni locali. Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, si celebra il fuoco, ma è anche il protettore del bestiame e dei campi. Per questo la manifestazione ha il potere di coinvolgere gli adulti e i più piccoli in un rito che riporta alle antiche tradizioni locali, alla cura della terra, all'importanza degli animali nell'economia agricola e di montagna. Ritornando al carnevale, il corteo si muove partendo dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese, attraversa il centro storico e arriva al punto finale, Piazza Garibaldi, dove il capo massaro consegna la mandria al conte. Il tutto viene ripetuto la domenica prima del mercoledì delle ceneri, con l'aggiunta di altri due personaggi alla manifestazione, Quaremma e il fantoccio di Carnevale. Il carnevale termina con Quaremma che piange la morte di Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato, a simboleggiare il passaggio dal periodo carnevalesco al lungo periodo di Quaresima.
1: Magazine Night.

0: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Quanti uomini hanno abitato la Terra? L'Homo sapiens dal 50.000 avanti Cristo a oggi. Quanti sono in tutto gli uomini vissuti sul pianeta? Ecco una risposta basata solo su calcoli statistici. Il sito internet di statistiche globali Worldometer riporta che ci sono al mondo esattamente 7.818.226.323 persone. 7 miliardi. Una cifra che è più o meno il 7,2% di tutti i sapiens che abbiano mai calcato la Terra, secondo le stime del Population Reference Bureau, PRB, e del demografo Karl Haub, che nel 1995 ha pubblicato uno studio aggiornato nel 2002, 2011, 2018 e nel 2021. La stima del PRB è di oltre 108 miliardi di sapiens. Il calcolo si basa su premesse e assunti complessi e taglia a grandi fette una linea temporale che parte dal 50.000 avanti Cristo, quando in modo arbitrario lo studio decide che appaiano i sapiens, a tutt'oggi, con proiezioni fino al 2050 basate su trend di crescita, aspettative di vita e altri parametri presi dagli studi demografici delle Nazioni Unite. Nella premessa alla prima edizione, quella del 1995, è lo stesso Karl Haub a dichiarare che il lavoro non può essere che semiscientifico, dal momento che non ci sono dati demografici per quasi il 99% del tempo in cui sulla Terra ha vissuto il genere Homo, di cui noi, i sapiens, siamo l'unica specie sopravvissuta. Così, partendo da un numero decisamente bizzarro di 2 sapiens nel 50.000 avanti Cristo, per una serie di periodi storici sono stati applicati i tassi di natalità elaborati in base alle varie regole di cui abbiamo detto. Per iniziare, dall'8.000 avanti Cristo al 1 dopo Cristo è stato applicato un valore di 80 nati ogni 1.000 abitanti per anno, per finire a un minimo storico di 19 nati ogni 1.000 nel 2019, con stime in diminuzione fino al 2050. Considerando solamente la progressione, secondo le stime di Haub, nel 2002 la Terra sarebbe stata abitata, nell'arco dell'intera storia dell'uomo, da circa 106 miliardi di persone. Recenti studi statistici confermano nella sostanza le iniziali stime di Haub e gli aggiornamenti successivi ad opera del PRB, Population Reference Bureau. E in futuro? Anche per semplici meccanismi di inerzia, la popolazione mondiale è destinata ad aumentare almeno fino al 2050. Questo perché, nonostante un calo riproduttivo generalizzato, ancora oggi la Terra si arricchisce di 80 a 100 milioni di nuovi nati l'anno, e con questo tasso di crescita, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, nel 2050 potremmo essere in 10 miliardi ad abitare il pianeta. Ma non durerà. La crescita della popolazione mondiale va verso una battuta d'arresto, ed entro il 2100 il tasso di fertilità scenderà quasi ovunque sotto il livello di sostituzione.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un Pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici, contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare. Il panettone tipico milanese e il pandoro fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città, per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama Ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca, unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma troncoconica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan d'oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta. Ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui invece muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi, poco e spesso, fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su 3 è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia dunque, da emozione momentanea, è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico. Un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa, qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea, con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare, nel 2002, a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System, FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione. In particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali, per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi, da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. Sta a te scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli, anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Ansa High Tech. Google è al lavoro per decifrare la calligrafia dei dottori. Basterà una foto con il cellulare per tradurre il testo. Durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, Google ha condiviso una nuova funzionalità in fase di test nel paese. Grazie agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale di Google Lens, il colosso permetterà di decifrare la spesso illeggibile scrittura dei medici in prescrizioni e referti manuali utilizzando la fotocamera dello smartphone. Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare ed evidenziare i medicinali menzionati. Lens è una funzionalità già presente nei telefonini della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone nella app Google, che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue in tempo reale. La comprensione della calligrafia è attualmente in via di sperimentazione con la rete di farmacisti in India, non un prodotto pronto per il pubblico, anche se le premesse fanno ben sperare. Una volta finalizzata, avremo un supporto di tecnologia assistita per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano. Tuttavia, nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell'output fornito dal sistema, ha affermato la società in una nota. Google for India è l'evento annuale dell'azienda riferito al mercato dell'Asia meridionale, dove il colosso presenta vari sviluppi nei suoi vari campi di intervento. Tra le novità, anche un nuovo modello di comprensione del testo che dovrebbe coprire più di 100 lingue indiane con modelli da utilizzare nelle app di traduzione del gruppo. In India, Google può contare su una base di utenti che ha superato il 500 miliardi, sebbene, nel corso del 2022, abbia dovuto affrontare diverse diatribe con le autorità di regolamentazione. L'ultimo a ottobre, quando l'antitrust ha multato Big G, cioè Google, con 160 milioni di dollari per la sua posizione di dominio assoluto sul mercato degli smartphone del paese.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da scienzeenotizie.it. Scienziati identificano la sostanza che potrebbe aver innescato la vita sulla Terra. Di Lucia Petrone. Un team di scienziati della Rutgers, dedicato a individuare le origini primordiali del metabolismo, un insieme di reazioni chimiche fondamentali che per prime hanno alimentato la vita sulla Terra, ha identificato parte di una proteina che potrebbe fornire agli scienziati indizi per capire com'è nata la vita sulla Terra. La ricerca pubblicata su Science Advances ha importanti implicazioni nella ricerca della vita extraterrestre, perché offre ai ricercatori un nuovo indizio da cercare, ha affermato Vikas Nanda, ricercatore presso il Center for Advanced Biotechnology and Medicine, KBM, di Rutgers. Sulla base di studi di laboratorio, gli scienziati di Rutgers affermano che uno dei candidati chimici più probabili che ha dato il via alla vita era un semplice peptide con due atomi di nickel che chiamano Nickelback. Non perché abbia qualcosa a che fare con la rock band canadese, ma perché la sua spina dorsale è l'azoto. Gli atomi legano due atomi critici di nickel. Un peptide è un costituente di una proteina formata da pochi blocchi elementari, noti come amminoacidi. Gli scienziati ritengono che tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa ci sia stato un punto di svolta, qualcosa che ha dato il via al cambiamento dalla chimica prebiotica, le molecole prime della vita, ai sistemi viventi e biologici, ha detto Nanda. Riteniamo che il cambiamento sia stato innescato da alcune piccole proteine precursori che hanno eseguito passaggi chiave in un'antica reazione metabolica. E pensiamo di aver trovato uno di questi peptidi pionieri. Gli scienziati che conducono lo studio fanno parte di un team guidato da Rutgers chiamato Evolution of Nanomachines in Gasspheres and Microbial Ancestors, Enigma, che fa parte del programma Astrobiology della NASA. I ricercatori stanno cercando di capire come le proteine si siano evolute per diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Quando perlustrano l'universo con telescopi e sonde alla ricerca di segni di vita passata, presente o emergente, gli scienziati della NASA cercano specifiche biofirme, note per essere fioriere di vita. I peptidi, come il Nickelback, potrebbero diventare l'ultima firma biologica impiegata dalla NASA per rilevare i pianeti sul punto di produrre vita, ha detto Nanda. Una sostanza chimica stimolante originale, hanno ragionato i ricercatori, dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una zuppa prebiotica. Ma dovrebbe essere sufficientemente attivo chimicamente per possedere il potenziale per prendere energia dall'ambiente, per guidare un processo biochimico. Per far ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio riduzionista. Hanno iniziato esaminando le proteine contemporanee esistenti, note, per essere associate ai processi metabolici. Sapendo che le proteine erano troppo complesse per essere emerse presto, le hanno ridotte alla loro struttura di base. Dopo sequenze di esperimenti, i ricercatori hanno concluso che il miglior candidato era Nickelback. Il peptide è composto da 13 amminoacidi e lega due ioni di nickel. Il nickel, ragionavano, era un metallo abbondante nei primi oceani. Quando sono legati al peptide, gli atomi di nickel diventano potenti catalizzatori, attirando ulteriori protoni ed elettroni e producendo idrogeno gassoso. L'idrogeno, ragionavano i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primordiale e sarebbe stato una fonte di energia fondamentale per alimentare il metabolismo. Questo è importante perché, mentre ci sono molte teorie sulle origini della vita, ci sono pochissimi test di laboratorio reali di queste idee, ha detto Nanda. Questo lavoro dimostra che non solo sono possibili semplici enzimi metabolici proteici, ma che sono molto stabili e molto attivi, rendendoli un punto di partenza plausibile per la vita.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin. La satira di un tipo umano, la bionda svampita e di un costume diventa paradigma cinematografico e non solo di quel tipo umano, di quel costume. Più della grande letteratura, spesso è la piccola ad aggiungere qualcosa al mondo mentre ne vuole essere lo specchio. Ed è il caso di questo libro di Anita Loos, che vuole essere commedia americana, satira di un tipo umano e di un costume. Il tipo era quello della donna svampita sicura soltanto del suo essere bionda, vorace di una indefinita e ignota felicità, disattenta, svagata, distratta, che calamita a sé una maschilità che si potrebbe dire d'apparenza, non priva di complessi. Buon ascolto.
4: 16 marzo. Un signore mio amico e io si pranzava ieri sera a Ritz quando lui ha detto che se prendessi un lapis e un foglio di carta e buttassi giù tutti i miei pensieri potrei così fare benissimo un libro. Questo mi ha fatto quasi sorridere perché veramente io sono sicura che ne verrebbe fuori non un libro, ma una intera fila di enciclopedie. Dirò che sembra effettivamente che io stia pensando tutto il tempo. Dirò che questo è il mio principale passatempo e alle volte sto seduta per delle ore e sembra proprio che non faccia altro che pensare. Insomma, il signore mio amico ha detto che una ragazza che ha del cervello dovrebbe farsene qualche cosa di meglio che servirsene solo per pensare. E ha detto che lui se ne intende di cervelli quando li incontra, perché è del Senato e passa una gran quantità di tempo in Washington al Congresso. E quando gli capita di trovarsi in contatto con un cervello, se ne accorge sempre. Così tutto sarebbe potuto andare in fumo. E invece stamani mattina mi ha mandato un libro. E così, quando Lulu, la mia cameriera negra, me lo ha portato, gli ho detto: «Bene, Lulu, ecco un altro libro, e noi non abbiamo letto neppure la metà di quelli che abbiamo già». Ma quando l'ho aperto e ho visto che era tutto bianco, mi sono ricordata di quanto mi aveva detto il signore mio amico e ho capito che si trattava di un diario. Così ora, invece di leggere un libro, lo sto scrivendo. Ora però è il 16 marzo ed è certo troppo tardi per cominciare da gennaio, ma ciò non ha importanza perché il signore mio amico, il signor Eisman, è stato in città quasi tutto gennaio e tutto febbraio e quando lui è in città tutti i giorni, per dir la verità, si rassomigliano. Dirò che il signor Eisman esercita la professione di venditore di bottoni all'ingrosso in Chicago ed è effettivamente conosciuto da tutta Chicago come Gus Eisman, il re del bottone. Ed è lui il signore che si preoccupa della mia educazione e viene infatti sempre qui a New York per vedere che progressi ha fatto il mio cervello dall'ultima volta. Ma quando il signor Eisman è a New York, sembra proprio che facciamo tutti i giorni la stessa vita. E se buttassi giù sul mio diario un giorno, tutto quel che mi rimarrebbe a scriverci per tutti gli altri giorni sarebbe di metterci le virgolette. Dirò che sembra proprio si debba sempre andare a pranzo al Colony, e dopo al teatro, e dopo al Trocadero, e dopo il signor Eisman mi riconduce al mio appartamento. Così, certo,

simpatica, ma tuttavia pare che non mi sia mai troppo preoccupata di far pratica. Dirò che non potevo proprio sedere ore e ore a far pratica per riuscire soltanto a trovare una carriera. Allora un giorno ho avuto una bella crisi e ho scaraventato il mio vecchio mandolino in un angolo e non l'ho davvero mai più toccato. Ma scrivere è differente, perché non c'è da imparare a far pratica ed è assai più della mia propria indole, perché infatti il far pratica mi porterebbe via tutta la vena spontanea. Ora veramente dovrei sorridere, perché mi accorgo proprio che ho scritto un bel po' di pagine sul 18 marzo e così ne avrò abbastanza per oggi e per domani. E questo fa proprio vedere che indole adatta ho io quando mi ci metto. 19 marzo. Ebbene, ieri sera Dorotea ha telefonato e ha detto di aver conosciuto un signore che si è presentato da sé nell'atrio del Ritz. Così poi sono andati a colazione e al tè e a pranzo. E poi sono andati a teatro. E poi sono andati al Trocadero. Così Dorotea ha detto che il suo nome era Lord Cuckoosly, ma che lei lo chiama invece Cucù. Così Dorotea ha detto: perché non vieni anche tu con me e Cucù stasera alle Follie e non porti anche Gas se è in città? Così allora Dorotea e io ci siamo proprio un po' accapigliate, perché ogni volta che Dorotea deve parlare del signor Iceman lo chiama sempre per nome. E non sembra rendersi conto che quando un signore dell'importanza del signor Iceman spende e spande un bel po' di denaro per educare una ragazza, non è affatto riverente chiamarlo per nome. Dirò che neppure io penso mai di chiamarlo per nome, ma se lo devo proprio chiamare, lo chiamo Paparillo. E non lo chiamo neppure Paparillo se siamo in pubblico. Allora ho detto a Dorotea che il signor Iceman non sarebbe stato in città fino a dopodomani. Così allora Dorotea e Cucù sono venuti a pescarmi e siamo andati alle Follie. Stamattina poi Cucù ha telefonato per portarmi a colazione al Ritz. Dirò che questi stranieri hanno effettivamente un bel coraggio. Solo perché Cucù è inglese e Lord, pensa che una ragazza possa perdere ore e ore per lui, soltanto per una colazione al Ritz. Mentre poi tutto quello che ha saputo fare è stato di chiacchierare di una esposizione in un luogo dove è stato lui, che si chiama Tibet. E dopo che ha chiacchierato per delle ore, ho scoperto che non si trattava che di cinesi. Così sarò proprio contenta di vedere il signor Iceman quando verrà, perché lui almeno ha sempre qualche cosa di molto interessante come conversazione, come per esempio l'ultima volta, quando mi ha regalato un braccialetto di smeraldi proprio bello. Così la prossima settimana è l'anniversario della mia nascita e lui ha sempre qualche deliziosa sorpresa per i giorni di festa. Oggi volevo proprio far colazione al Ritz con Dorotea e naturalmente per colpa di Cucù tutto è andato all'aria. Gli avevo detto che non potevo far colazione con lui oggi, perché mio fratello era in città per affari e aveva gli orecchioni, per cui non potevo davvero lasciarlo solo. Ora poi, se andassi a Ritz, cascherei certo in pieno su Cucù. Ma qualche volta mi viene quasi da sorridere quando penso alla mia immaginazione, perché non ho davvero alcun fratello e non mi era mai venuto fatto di pensare agli orecchioni per anni. Dirò che non c'è quindi da meravigliarsi se riesco a scrivere. La ragione per cui avrei voluto far colazione a Ritz era che il signor Chaplin sta a Ritz e mi fa sempre piacere rinnovare le vecchie conoscenze, perché ho conosciuto il signor Charlotte Chaplin una volta quando tutti e due lavoravamo nello stesso reparto in Hollywood e sono sicura che si sarebbe ricordato di me. Sembra che i signori si ricordino sempre delle bionde. Dirò che la sola carriera che amerei fare dopo quella di autrice è quella di stella cinematografica e ci riuscivo proprio bene quando il signor Iceman mi fece

Preferisce buttare tutto all'aria, perché certo, quando un signore prende tanto amichevole interessamento per l'educazione di una ragazza, come fa il signor Eisman, fa piacere dimostrare che si apprezza un tale fatto. E lui non desidera che una ragazza faccia del cinema, perché sua madre pare sia ortodossa. 20 marzo. Il signor Eisman viene domani per essere qua in tempo per il mio compleanno. Allora, ho pensato che sarebbe stato proprio divertente di passare almeno una buona serata prima del suo arrivo. Allora, ieri sera ho invitato dei signori letterati a passare da me la serata perché il signor Eisman ha sempre piacere che io frequenti gente del mondo letterario in casa e fuori. Dirò che lui tiene molto molto a vedere far progressi alla mente di una ragazza. E il suo più grande interesse per me è proprio perché pare sempre che io abbia voglia di migliorare la mia mente senza sprecare il mio tempo. Il signor Eisman ha piacere che io abbia quello che i francesi chiamano un salò, che sarebbe a dire delle persone riunite tutte insieme la sera per migliorare la loro mente. Allora ho invitato tutti i signori di cervello che mi sono saltati in mente. Così ho pensato a un signore professore di tutte le cose economiche al Columbia College e all'editore, che è il famoso editore del New York Transcript, e a un altro signore che è un famoso commediografo che scrive delle commedie molto, molto famose tutte sulla vita. Dirò che tutti riconoscerebbero certo il suo nome, che mi scappa proprio sempre di memoria. Perché tutti noi veri suoi amici lo chiamiamo senz'altro Sam. Così Sam mi ha domandato se poteva portare con sé un signore che scrive novelle dall'Inghilterra. E allora ho detto di sì, e lui l'ha portato. E allora ci siamo trovati tutti insieme, e ho telefonato a Gloria e a Dorotea, e i signori hanno portato ognuno i propri liquori. Così certo, stamattina tutto era in rovina. E Lulu e io si è lavorato come i cani proverbiali a ripulir tutto. E sa il cielo quanto ci è voluto a rimettere a posto la lumiera. 22 marzo. Ebbene, il mio compleanno è venuto e se n'è andato, ma è stato proprio opprimente. Dirò che mi sembra che un signore che si interessa così amichevolmente dell'educazione di una ragazza come Gus Eisman dovrebbe volere che essa abbia il più grande diamante di New York. Devo dire che sono stata proprio disillusa quando invece è venuto in appartamento con una piccola cosa appena visibile. Così gli ho detto che pensavo che era proprio carino, ma che avevo proprio il mal di testa e che mi faceva bene restare tutto il giorno in una stanza buia e ci saremmo visti il giorno dopo, forse. Perché anche Lulu era dell'opinione che era proprio piccolo e ha detto che se fosse stata in me avrebbe proprio preso una decisione definitiva e che lei ha sempre avuto fiducia nel vecchio proverbio: lascia un uomo quando ancora piaci. Ma lui è tornato all'ora di pranzo con un braccialetto di brillanti proprio molto, molto bello e così mi son proprio rianimata. Allora poi siamo stati a pranzo al Colony e siamo andati al teatro e a cenare al Trocadero come al solito quando lui è in città. Ma devo dire la verità, che si è reso conto sul serio da sé di come era piccolo. Dirò che ha insistito sul come gli affari vanno male e sul come la professione dei bottoni è piena di bolscevichi che non fanno che guai. Perché il signor Eisman ha la sensazione che il paese è realmente sotto la bacchetta dei bolscevichi e ciò mi ha proprio impressionata. Dirò che se i bolscevichi riescono, non c'è che un uomo che secondo me possa tenerli a freno, e questo è il signor Griffith. Perché non dimenticherò mai di quando il signor Griffith stava dirigendo il film Intolleranze. Dirò che era proprio il mio ultimo film prima che il signor Eisman mi facesse abbandonare la carriera e stavo facendo la parte di una delle ragazze che svengono nella battaglia quando tutti gli uomini cadono giù dalla torre.
E quando ho visto come il signor Griffith teneva in pugno tutte quelle masse inintolleranze, ho compreso che è un uomo capace di tutto. E realmente penso che il governo americano dovrebbe dire al signor Griffith di tenersi pronto se i bolscevichi trionfano. Ebbene, dimenticavo di ricordare che il signore inglese che scrive novelle sembra aver preso un grande interesse per me, non appena ha scoperto che sono un tipo letterario. Dirò che ha telefonato tutti i giorni e che sono stata 2 volte con lui a prendere il tè. Così mi ha mandato per il mio compleanno un intero pacco di libri di un certo signor Conrad. Sembra che siano tutti su viaggi dioceani, sebbene non abbia avuto che il tempo di dare loro un'occhiata. Ho sempre preferito i romanzi di viaggi di oceano, fin da quando posavo con il signor Christie per la copertina di un libro su viaggi di oceano del signor McGraw. Perché dico sempre che una ragazza non fa mai abbastanza figura come sul ponte di un battello o anche di un yacht. Così il nome dell'inglese è signor Gerald Langson, come è noto a tutti quelli che hanno letto i suoi libri. E mi ha anche mandato qualcuno dei suoi ultimi libri che sembrano tutti intorno a signori inglesi di mezza età che vivono in campagna, laggiù a Londra. E pare che siano abituati ad andare in bicicletta, il che sembra molto differente da quello che si fa in America, dove nessun signore ormai va più in bicicletta, eccetto che a Palm Beach sulla spiaggia. Così ho detto al signor Lamson che sto scrivendo tutti i miei pensieri, e lui ha detto che dal primo minuto nel quale mi aveva visto, aveva capito che avevo qualcosa di speciale, e quando saremo migliori amici, gli lascerò leggere il mio diario. Dirò che ne ho anche parlato al signor Eisman e che è molto contento. Perché certo, il signor Lemzo è molto famoso e pare che il signor Eisman abbia letto tutti i suoi romanzi, andando in su e in giù e in treno. E il signor Eisman ha sempre piacere di conoscere gente celebre e portarla a mangiare a Ritz il sabato notte. Ma non ho certo detto al signor Eisman che sto proprio prendendo una piccola cotta per il signor Lanson, e credo sia proprio così. Ma il signor Eisman invece crede che il mio interessamento per lui sia piuttosto letterario. 30 marzo. Finalmente il signor Eisman se n'è andato, e devo dire che sono proprio stanca e che un po' di riposo sarà proprio il benvenuto. Dirò che non mi importa di stare alzata fuori fino a tardi ogni notte se ballo, ma il signor Eisman non è, per dir la verità, un gran ballerino. E allora il più del tempo stiamo seduti e beviamo champagne e mangiamo qualche cosetta, perché si capisce che quando sono fuori con il signor Eisman non ballo con nessun altro. Ma il signor Eisman e Jerry, come il signor Lamson vuole che lo chiami, sono divenuti grandi amici e abbiamo passati diversi pomeriggi tutti e tre insieme. Così, ora che il signor Eisman se n'è finalmente andato, Jerry e io usciremo fuori insieme questa sera e Jerry mi ha detto di non vestirmi da sera, perché pare che Jerry mi ami più che altro per la mia anima. Così ho detto davvero a Jerry che se tutti i signori fossero come lui, tutti i magazzini di mode delle case di mode andrebbero in fallimento. Ma Jerry non ama una ragazza che sia una bambola soltanto, e gli piace invece una che porti tutte le sere le pantofole al marito e gli faccia dimenticare tutte le seccature per le quali è passato durante il giorno. Prima di andare a Chicago, il signor Eisman mi ha detto che questa estate andrà a Parigi per affari della sua professione e penso che abbia l'intenzione di farmi il regalo di un viaggio a Parigi, perché ha detto che non vi è niente di più educativo del viaggiare. Dirò che ha fatto enormemente bene anche a Dorotea di andare all'estero la primavera scorsa e non mi stanco mai di sentirla raccontare come le giostre in Parigi abbiano maiali invece di cavalli. Ma veramente non so se debba essere proprio contenta o no, perché certamente se vado a Parigi dovrò lasciare Jerry. E tutti e due, Jerry e io, abbiamo deciso di non separarci mai più l'uno dall'altro d'ora innanzi. 31 marzo. Ieri sera Jerry ed io abbiamo pranzato in un posto proprio strano, dove ho mangiato roast beef e patate cotte al forno.
Dirò che lui vuole sempre che mangi quei cibi che chiama sostanziosi, ai quali non verrebbe fatto di pensare ai più dei signori. Così dopo abbiamo preso una carrozzella e abbiamo girato per ore dentro al parco, perché Jerry diceva che l'aria mi avrebbe fatto bene. È veramente molto simpatico di avere qualcuno che pensa a tutte quelle cose alle quali sembra che i signori pensino sempre appena. Così, allora abbiamo chiacchierato un bel po'. Dirò che Jerry sa come fare per far parlare una ragazza e ho detto a lui delle cose che non metterei davvero nel mio diario. Così, quando ha conosciuta tutta la mia vita, è divenuto molto triste e tutti e due avevamo le lacrime agli occhi. Perché lui ha detto che non si sarebbe mai sognato che una ragazza potesse averne passate tante quante me e rimanere così buona e non amareggiata. Dirò che Jerry pensa che i più dei signori sono dei bruti, che non si occupano neppure un poco dell'anima di una ragazza. Così sembra che Jerry abbia avuto un sacco di guai anche lui e non può neppure ammogliarsi di nuovo a causa della moglie. Pare che lui e lei non siano mai stati innamorati, ma lei era una suffragetta e gli ha chiesto di sposarla e lui che ha potuto farci? Così abbiamo girato per tutto il parco fino a molto tardi, parlando e facendo un bel po' di filosofia, e alla fine gli ho detto che pensavo, dopo tutto, che la vita degli uccelli è la più alta forma di civiltà. Allora, Jerry mi ha chiamato la sua piccola pensatrice e non sarei davvero sorpresa se l'insieme dei miei pensieri gli fornisse qualche ispirazione per i suoi romanzi. Perché Jerry dice che non ha mai visto una ragazza del mio aspetto con tanto cervello. Si era quasi scoraggiato nella ricerca del suo ideale, quando i nostri sentieri sembra proprio si siano incontrati. Allora gli ho detto che pensavo davvero che una cosa come questa è quasi sempre l'effetto del destino. Così Jerry dice che gli ricordo un bel po' Elena di Troia, che era di origine greca. Ma il solo greco che conosco è un signore greco che si chiama Georgopolis, davvero molto ricco. E Dorotea e io lo chiamiamo quello delle commissioni. Perché gli si può telefonare a qualunque ora e domandargli di andare per i negozi a far commissioni e lui è sempre contento, il che in genere avviene con pochi signori. E sembra sempre che lui non si preoccupi di quanto una cosa costa. Dirò che il signor Georgopolis è anche molto colto. Conosco infatti pochi signori che sappiano parlare a un cameriere in francese. Mentre il signor Georgopolis sa anche parlare a un cameriere in greco, come ben pochi signori saprebbero fare. 1º aprile. Questo mio diario mi sta sempre più a cuore da che realmente sento che lo sto scrivendo per Jerry. Dirò che penso che qualche sera lui e io ce lo leggeremo davanti al fuoco, ma Jerry parte questa sera per Boston perché deve tenere delle conferenze a Boston su tutti i suoi lavori, ma tornerà indietro appena gli sarà possibile. Allora io occuperò tutto il mio tempo nel cercare di migliorarmi mentre lui è via. E oggi andremo insieme ad un museo della Quinta Avenue perché Jerry mi vuol far vedere una coppa veramente bella, fatta da un amico gioielliere, un certo signor Cellini, e vuol farmi leggere la vita di questo signore, che è un libro proprio, proprio bello e non monotono, mentre lui è a Boston. Dirò che Sam, il famoso commediografo, mio amico, mi ha telefonato stamani per invitarmi per stasera a una riunione letteraria che lui e altri signori letterati terranno a Harlem in onore di Florence Mills, la famosa ballerina negra. Ma Jerry non vuole che frequenti Sam, perché Sam ha sempre la mania di raccontare storielli risqué. Io personalmente sono però di vedute molto larghe e dico sempre che non fa niente se una storiella è risqué, purché sia spiritosa. Devo proprio dire che mi convinco sempre più che io posseggo davvero un bel senso del comico. Ma Jerry dice che Sam non sta sempre a scegliere le sue storielle e preferisce piuttosto che non vada fuori con lui. Così starò invece a casa a leggere il libro del signor Cellini, perché in fondo l'unica cosa che mi interessa è di far fare progressi alla mia mente. Così mentre Jerry è a Boston non farò che migliorare la mia mente.
Dirò che ho ricevuto proprio ora un telegramma da Willy Guin che arriva domani dall'Europa, ma non mi prenderò neanche la pena di vederlo. È un caro ragazzo, ma non riesce in nulla e non voglio perdere certo il mio tempo con un tipo come lui, dopo che ormai ho conosciuto un signore come Jerry. 2 aprile. Stamani mi sembra di essere proprio giù di morale, come sempre quando non ho niente a cui applicare la mente, perché ho deciso di non leggere il libro del signor Cellini. Dirò che l'ho trovato molto divertente in qualche punto, perché era davvero molto risqué, ma quei punti sono piuttosto rari e non mi è davvero mai piaciuto di andare a pescare in un libro i punti interessanti, specialmente quando ve ne sono così pochi che siano dopo tutto davvero divertenti. Così non ci ho perduto sopra il mio tempo, ma ho detto stamani a Lulu, la mia cameriera negra, di lasciar perdere tutti i lavori di casa e di dedicare la giornata a leggere un libro intitolato Lord Jim, per raccontarmelo dopo in modo da migliorare la mia mente mentre Jerry è via. Ma nel darle il libro un altro po' mi sbaglio e gli do un libro dal titolo Il Moro del Narciso, che avrebbe certo urtato la sua suscettibilità. Dirò che non so perché gli autori non possono dire negro invece che moro, visto che anche loro sono di carne proprio come noi. Ebbene, ho avuto proprio ora un telegramma da Jerry che non sarà di ritorno fino a domani e anche delle orchidee da Willy Guin. Così stasera posso anche andare con lui a teatro per non cascare in malinconia, perché dopo tutto è un caro ragazzo e non fa mai niente di male. Ed è proprio deprimente stare a casa e non far altro che leggere, a meno che non si abbia un libro veramente degno di perderci il tempo sopra. 3 aprile. Ero proprio così avvilita stamattina che mi ha persino fatto piacere una lettera del signor Eisman, perché ieri sera Willy Guin è venuto a prendermi per portarmi alle follie, ma era così ubriaco che ho dovuto telefonare al suo circolo perché mandassero un taxi a portarlo a casa. Così sono rimasta sola con Lulu alle 9, senza niente da fare, e ho tentato di telefonare a Boston per parlare con Jerry, ma non ci sono riuscita. Così Lulu si è messa a insegnarmi a giocare il Mahjong, ma non mi è riuscito davvero ad applicarmici, tanto ero depressa. Allora penso che oggi farò meglio ad andare alla casa Frances, a ordinare qualche nuovo vestito da sera per tirarmi un po' su di spirito. Ebbene, Lulu mi ha portato proprio ora un telegramma di Jerry che arriverà nel pomeriggio, ma non devo andare a incontrarlo alla stazione per via di tutti i reporters che lo vanno sempre a ricevere ogni volta che arriva, ma dice che verrà subito a cercarmi appena avrà qualche cosa da dirmi. 4 aprile. Che sera quella di ieri! Dirò che sembra che Jerry sia innamorato pazzo di me. Perché mi ha detto che tutto il tempo che è stato a Boston a far conferenze alle donne, mentre guardava le facce di tutte le socie dei circoli in Boston, si è reso davvero conto di come sono bella io. E ha detto che come me nel mondo ve n'è una sola. Ma pare che Jerry pensi che la mia amicizia con il signor Eisman è un gran brutto affare e che non ne può uscire niente di buono. Dirò che sono rimasta davvero sorpresa, perché mi sembrava che tutti e due andassero proprio bene insieme, ma pare che Jerry non voglia che io veda mai più il signor Eisman e vuole che lasci andare tutto e mi metta a studiare il francese e lui farà divorzio e ci sposeremo, perché pare che a Jerry non piaccia il genere di vita che facciamo tutti noi a New York e vuole che torni in Arkansas, a casa di papà, e lui mi manderà i libri da leggere in modo che non mi venga la malinconia. E mi ha dato l'anello del suo zio masonico, che proviene dal tempo di Salomone e che non ha lasciato portare neppure a sua moglie come anello di fidanzamento. E oggi una signora sua amica mi porterà un nuovo sistema inventato da lei per imparare il francese. Ma in ogni modo sono ancora assai abilita. Dirò che non ho potuto chiudere occhio tutta la notte, pensando alle terribili cose che Jerry mi ha detto su New York e sul signor Eisman. Certo, arrivo a capire facilmente che Jerry debba essere geloso di ogni signore che sia mio amico, e non ho neppure mai pensato che il signor Eisman sia un Rodolfo Valentino.
Ma Jerry ha detto che si sente troppo umiliato se pensa che una ragazza come me ha amicizia con il signor Eisman. E così tutto ciò mi fa sentire davvero giù di morale. Dirò che a Jerry piace un bel po' di parlare e penso sempre che parlare un bel po' è stancante e vi tormenta il cervello con cose alle quali non si pensa neppur per sogno quando si è occupati. Ma finché a Jerry non importa che io frequenti altri signori che abbiano qualche cosa da insegnarmi intellettualmente, andrò a colazione con Eddie Goldmark della Goldmark Films, che mi domanda sempre di firmare un contratto per entrare in cinema. Il signor Goldmark è innamorato pazzo di Dorotea e Dorotea mi sta sempre dietro che io torni al cinema perché Dorotea dice che se c'entro io c'entra anche lei. 6 aprile. Ebbene, finalmente ho scritto al signor Eisman che sto per maritarmi. E pare che lui stia per venire subito perché probabilmente vuol darmi il suo parere. Prender marito è davvero una cosa proprio seria e Jerry me ne parla per ore e ore. Dirò che non sembra mai stancarsene e non sembra neppure che voglia andare a qualche teatro o a ballare o far qualche altra cosa che non sia parlare. E se non ho qualche cosa davvero di più concreto da posarci un po' sulla testa, io presto scoppio. 7 aprile. Ebbene, il signor Eisman è arrivato stamane e abbiamo avuto, lui e io, un colloquio proprio assai lungo. E dopo tutto mi pare che abbia ragione lui, perché questa è la prima vera occasione che ho mai avuto sul serio. Voglio dire, di andare a Parigi, di allargare le mie vedute e migliorare il mio modo di scrivere. E perché dovrei mandare tutto a monte per sposare un autore dove egli sarebbe tutto? E tutto quello che sarei io sarebbe di essere la moglie di Gerard Lanson? E oltre a questo sarei trascinata nello scandalo di un divorzio in tribunale e il mio nome sarebbe macchiato. Così il signor Eisman ha detto che certe occasioni capitano raramente nella vita di una ragazza e sarebbe colpa mia se mandassi a monte la sola che io abbia mai realmente avuta. Così partirò martedì per la Francia e Londra e porterò con me Dorotea. Il signor Eisman dice che ci vedremo con lui là più tardi. Così Dorotea conosce un po' tutto e può girare per Parigi proprio come se conoscesse il francese e conosce inoltre un signore francese, nato e cresciuto là, che lo parla come uno del posto e che conosce Parigi come un libro. E Dorotea dice che quando arriveremo a Londra quasi tutti parlano inglese dappertutto. Così è davvero una fortuna che il signor Lanson stia a far conferenze a Cincinnati e non torni fino a mercoledì. Così io posso mandargli una lettera per dirgli che ora devo andare in Europa, ma che forse lo vedrò più tardi. Mi risparmierò almeno di stare ad ascoltare ancora la sua deprimente conversazione. Il signor Eisman così mi ha regalato proprio un bel filo di perle e ha regalato a Dorotea uno spillo con diamante. E andremo tutti insieme a pranzo al Colony, e andremo tutti insieme al teatro, e a cenare al Trocadero, e passeremo tutti insieme una bella serata.

0: Avete ascoltato un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabbadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra emersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo stracivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cibotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando

Detto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti, perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due, un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto le notte? Andiamo, dico io, andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran caval bianco. Al conosso ancami».
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione e fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero, ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scandovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani

0: inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
1: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforzà de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva, con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. «E il sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha gaffato ciapare, slegatemi!» «Tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e l'amorosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo che è a prua voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento! Non vedi che vai tutto storto?» Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, ga appena poco che le ga maritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo, specie adesso che è freddo. Lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretendere comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove appariva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fino alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perdere la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposare e le ho tenuto a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta, sto contento e ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Mi prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciappato l'affetto del fiolo e am so sposato.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli, o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I disei veci, che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi, come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare. Fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia, prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è un'espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio: la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni

0: di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali, con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì. Ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse. E si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben

0: 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015, pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong, pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta, di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga, e non passa giorno che nei gruppi di discussione nei social si accendano discussioni tra chi accusa la scienza, definita ufficiale, di nascondere la verità al mondo e chi invece ride di questa assurda teoria che vorrebbe la Terra con la forma di un disco roteante nel vuoto, racchiuso in una cupola e circondato da un muro di ghiaccio invalicabile. Nel 2019 un ingegnere elettronico, un certo Agostino Favari, è stato uno dei relatori a Palermo del primo convegno italiano dei terrapiattisti. Il convegno voleva una volta per tutte smentire la sfericità della Terra. Il complottista Agostino Favari avrebbe confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora ed altri matematici greci nel VI secolo a.C. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel II secolo a.C., Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo, nel caso della Terra piatta, una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro, rendendo impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi e mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuorlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente. Certo, vi sono alcune accortezze da applicare. Per esempio, una volta buttata la pasta o i cereali in acqua bollente, bisogna aspettare che si ritorni alla temperatura di ebollizione per poi spegnere il fuoco e lasciare rigorosamente il coperchio. Se ho la pancia gonfia, potrei essere intollerante al lievito. Falso. Non esiste intolleranza al lievito e, per quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria od occasionale. Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli, così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hierano. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hierano. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hierano. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo! Abramo! Rispose: Eccomi! L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione.

avuto figli a Nacor, tuo fratello. Uz, il primogenito, e suo fratello Buz e Camuel, il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Questi 8 figli partorì Milca a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebac, Gacam, Tacas e Maaca. Capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli Ittiti: Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via la salma e seppellirla. Allora gli Ittiti risposero: Ascolta noi piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro. Abramo si alzò. Si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli Ittiti, e parlò loro. Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Ora Efron stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron l'Ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli Ittiti quanti entravano per la porta della sua città e disse: Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei figli del mio popolo te la cedo. Seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza della gente del paese. Parlò ad Efron mentre lo ascoltava la gente del paese e disse: Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto. Efron rispose ad Abramo: Ascolta me piuttosto, mio signore. Un terreno del valore di 400 sicli d'argento. Che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè 400 sicli d'argento nella moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che si trovava in Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite, passarono in proprietà ad Abramo alla presenza degli Ittiti di quanti entravano nella porta della città. Dopo Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Capitolo 24. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: Se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: Guardati da ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio.

0: donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto. Ma non devi ricondurre là il mio figlio. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: abbassa l'anfora e lasciami bere. E che risponderà: bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era nata Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte?» Gli rispose: «Io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor». E soggiunse: «C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte». Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell'uomo», venne da costui che ancora stava presso i cammelli, vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli?» Allora l'uomo entrò in casa e quegli tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di pure». E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelle e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, Ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone, forse la donna non mi seguirà. Mi rispose, il Signore alla cui presenza io cammino manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto, Signore, Dio del mio padrone Abramo, se stai per dar buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà da attingere, alla quale io dirò, fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà, bevi tu, anche per i tuoi cammelli attingerò. Quella sarà la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare quando ecco Rebecca uscire con l'anfora sulla spalla. Scese alla fonte, attinse. Io allora le dissi, fammi bere. Subito essa calò l'anfora e disse, bevi. Anche ai tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli. E io la interrogai: di chi sei figlia? Rispose: sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. Allora Labano e Betuel risposero: dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te. Prendila e vai, sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro, e vestì e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, egli disse, lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero, rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni. Dopo te ne andrai. Rispose loro, non trattenetemi mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero allora, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero, vuoi partire con quest'uomo? Essa rispose, andrò. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacaroi. Abitava infatti nel territorio del Negev. Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose, è il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Capitolo 25. Abramo prese un'altra moglie Essa aveva nome Chetura. Essa gli partorì Zimran, Joksan, Medan, Madian, Isbak e Suak. Joksan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Asurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Effa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa. Tutti questi sono i figli di Chetura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Quanto invece i figli delle concubine che Abramo aveva avute, diede loro doni, e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar l'Ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comperato dagli Ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacai-Roi. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar, l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafis e Kedma. Questi sono gli Ismaeliti e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e accampamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi morì e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché questo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
1: Capitolo 26. Venne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò a gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle nel cielo, e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza. Per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: È mia sorella. Infatti aveva timore di dire: È mia moglie. Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: Sicuramente essa è tua moglie, e perché tu hai detto: È mia sorella? Gli rispose Isacco: Perché mi son detto, io non muoia per causa di lei. Riprese Abimelech: Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: Chi tocca questo uomo o la sua moglie sarà messo a morte. Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono ad invidiarlo. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavati i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: L'acqua è nostra. Allora egli chiamò Esech il pozzo, poiché quelli aveva litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese. Di là andò a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: Perché siete venuti da me, mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi? Gli risposero: Abbiamo visto che il Signore è con te, e abbiamo detto: Vi sia un giuramento tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatesi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che aveva scavato e gli dissero: Abbiamo trovato l'acqua. Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Judith, figlia di Beeri Littita, e Basemat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: «Figlio mio», gli rispose, «eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare perché io ti benedica prima di morire». Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli disse: «Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio», e rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la tua selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?» Rispose: «Lo sono». Allora disse: «Porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò. Gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: «Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto». Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Si alzi, mio padre, e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio!» Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la mia benedizione!» Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe e mi ha soppiantato già 2 volte? Già ha capito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione!» Poi soggiunse: «Non hai forse riservato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te, che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio!» Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: «Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede, e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo.» Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe.» Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te uccidendoti. Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce. Su, fuggi a Carran da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un sol giorno?» Poi Rebecca disse a Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita?»

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La Grande Storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla riforma luterana, era seguita la controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi. Idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione o una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza, continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva, commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso.

Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Boreil, nota in letteratura col nome di Camille Marbeau, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Boreil abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più, lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jean Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando, nel luglio del 1910, Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jean Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Boreil per assistere a un congresso,
Marie

prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca, ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica: bisogna salvarlo da lui stesso, è un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su due colonne: una storia d'amore, la signora Curie e il professor Langevin, che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio, che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda, ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione, e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo, Fernand Hauser, dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» Dunque è vero. Sembra incredibile, ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni e che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione.
Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che l'addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata, se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è 2 volte titolare. Successo straordinario. Consacrazione straordinaria. Straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro, mentre scoppia il grido «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!». Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo. «La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Thierry». Gustave Thierry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, l'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario «Gli imbecilli non leggono l'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con l'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla.
le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto l'œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Borély. Sì, all'école. Nel giro di un'ora, Émile Borély è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodor Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Borély. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio, e conosce Guido Guinizelli. Secondo gli accordi presi dal padre, Dante sposa Gemma Donati, di una potente famiglia fiorentina. Alla morte del padre, nel 1283, Dante entra nella vita pubblica di Firenze e combatte nella battaglia di Campaldino, dove i Guelfi di Firenze, sostenitori dell'autorità papale, grazie anche ai mezzi della famiglia dei Donati, vincono i Ghibellini di Arezzo, sostenitori dell'imperatore. Da questo momento in poi, la città di Firenze acquisisce gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e infine a Ravenna. Nel 1309 le speranze politiche di Dante rinascono perché l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo decide di scendere in Italia per farsi incoronare imperatore dal Papa, che ora è Clemente V. L'imperatore vuole cercare un accordo fra Chiesa e Impero, facendo così cessare le lotte interne alle città italiane. Ma la venuta di Arrigo VII non ha l'esito che Dante spera, perché le città guelfe toscane si mobilitano contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscano, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo, l'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dei. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar capace di penetrare il ghiaccio ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000

0: luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Micro Swimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. Mi dai uno stampo da 5? Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi.

0: sprazzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere. E a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi Nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta. Ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1° aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'Aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista, mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo, il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò tre studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ Italia, 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, due volte sesto, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari, come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, tredicesimo e quindicesimo giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il settimo giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il sesto giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini, che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti, che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre, a febbraio i romani celebravano le terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta, e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato e con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di uliveti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante polittico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella chiesa madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La settima edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della regione, è un punto strategico per visitarla, spiega Mario Sansone, artista, autore del libro Storia di Stigliano e nostra guida. Lo incontriamo al Centro Educazione Ambientale, dove si visitano il Museo Demoantropologico dedicato ai mestieri antichi e il Museo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che espone foto della Grande Guerra realizzate da un cappellano militare stiglianese. Tra vicoli in pietra, gradoni e portali realizzati da abili scalpellini locali, si scende alla Chiazza, il rione antico, dove la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo-barocca, conserva il polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro, possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5,5, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione. Aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di Storia dell'Arte Moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella Chiesa Francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella Chiesa Madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine Seicento sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro e alcune statue del Cinquecento, come Sant'Anna Metterza, esposta nelle mostre Maternità Divine a Firenze 2017-2018 e Rinascimento visto da Sud a Matera 2019. Uscendo si visitano due musei, l'Angolo della Memoria e la Casa Contadina, e si sosta nella terrazza panoramica affacciata sui Calanchi, avvistando non di rado il volo elegante di qualche nibbio reale. Nei giorni tersi lo sguardo arriva fino al Golfo di Taranto. Si ritorna poi nei vicoli del Rione Antico, dove spiccano le sculture e le altre installazioni del Festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre nelle residenze d'artista soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera, se ne contano già una sessantina, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della Crocifissione del venezuelano Luis Gomez de Terán e Le anime che abbandonano una casa diroccata, ritratte dallo spagnolo Gonzalo Brondo su un plexiglass retroilluminato, a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel Seicento salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Luss, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin. La satira di un tipo umano, la bionda svampita e di un costume diventa paradigma cinematografico e non solo di quel tipo umano, di quel costume. Più della grande letteratura, spesso è la piccola ad aggiungere qualcosa al mondo mentre ne vuole essere lo specchio. Ed è il caso di questo libro di Anita Luss, che vuole essere commedia americana, satira di un tipo umano e di un costume. Il tipo era quello della donna svampita sicura soltanto del suo essere bionda, vorace di una indefinita e ignota felicità, disattenta, svagata, distratta, che calamita a sé una maschilità che si potrebbe dire d'apparenza, non priva di complessi. Buon ascolto.
3: 16 marzo. Un signore mio amico e io si pranzava ieri sera a Ritz quando lui ha detto che se prendessi un lapis e un foglio di carta e buttassi giù tutti i miei pensieri potrei così fare benissimo un libro. Questo mi ha fatto quasi sorridere perché veramente io sono sicura che ne verrebbe fuori non un libro ma una intera fila di enciclopedie. Dirò che sembra effettivamente che io stia pensando tutto il tempo. Dirò che questo è il mio principale passatempo e alle volte sto seduta per delle ore e sembra proprio che non faccia altro che pensare. Insomma, il signore mio amico ha detto che una ragazza che ha del cervello dovrebbe farsene qualche cosa di meglio che servirsene solo per pensare. E ha detto che lui se ne intende di cervelli quando li incontra, perché è del Senato e passa una gran quantità di tempo in Washington al Congresso. E quando gli capita di trovarsi in contatto con un cervello, se ne accorge sempre. Così tutto sarebbe potuto andare in fumo. E invece stamani mattina mi ha mandato un libro. E così, quando Lulu, la mia cameriera negra, me lo ha portato, gli ho detto «Bene, Lulu, ecco un altro libro, e noi non abbiamo letto neppure la metà di quelli che abbiamo già». Ma quando l'ho aperto e ho visto che era tutto bianco, mi sono ricordata di quanto mi aveva detto il signore mio amico e ho capito che si trattava di un diario. Così ora, invece di leggere un libro, lo sto scrivendo. Ora però è il 16 marzo ed è certo troppo tardi per cominciare da gennaio, ma ciò non ha importanza perché il signore mio amico, il signor Eisman, è stato in città quasi tutto gennaio e tutto febbraio e quando lui è in città tutti i giorni, per dir la verità, si rassomigliano. Dirò che il signor Eisman esercita la professione di venditore di bottoni all'ingrosso in Chicago ed è effettivamente conosciuto da tutta Chicago come Gus Eisman, il re del bottone. Ed è lui il signore che si preoccupa della mia educazione e viene infatti sempre qui a New York per vedere che progressi ha fatto il mio cervello dall'ultima volta. Ma quando il signor Eisman è a New York, sembra proprio che facciamo tutti i giorni la stessa vita. E se buttassi giù sul mio diario un giorno, tutto quel che mi rimarrebbe a scriverci per tutti gli altri giorni sarebbe di metterci le virgolette. Dirò che sembra proprio si debba sempre andare a pranzo al Colony, e dopo al teatro, e dopo al Trocadero, e dopo il signor Eisman mi riconduce al mio appartamento. Così, certo, quando un signore si interessa all'educazione di una ragazza, ama starci insieme e chiacchierare un po' intorno alle novità del giorno fino a tardi. Così che il giorno dopo sono molto stanca e non mi alzo fino all'ora di vestirmi per il pranzo al Colony. Sarebbe davvero strano se diventassi un'autrice. Dirò che a casa mia, presso Little Rock, nell'Arkansas, tutta la mia famiglia voleva fare di me qualche cosa per via della mia musica, perché tutti i miei amici dicevano che avevo talento e tutti mi stavano dietro e dietro per farmi far pratica. Ma tuttavia pare che non mi sia mai troppo preoccupata di far pratica. Dirò che non potevo proprio sedere ore e ore a far pratica per riuscire soltanto a trovare una carriera. Allora un giorno ho avuto una bella crisi e ho scaraventato il mio vecchio mandolino in un angolo e non l'ho davvero mai più toccato. Ma scrivere è differente, perché non c'è da imparare a far pratica ed è assai più della mia propria indole, perché infatti il far pratica mi porterebbe via tutta la vena spontanea. Ora veramente dovrei sorridere, perché mi accorgo proprio che ho scritto un bel po' di pagine sul 18 marzo e così ne avrò abbastanza per oggi e per domani. E questo fa proprio vedere che indole adatta ho io quando mi ci metto. 19 marzo. Ebbene, ieri sera Dorotea ha telefonato e ha detto di aver conosciuto un signore che si è presentato da sé nell'atrio del Ritz. Così poi sono andati a colazione e al tè e a pranzo. E poi sono andati a teatro. E poi sono andati al Trocadero. Così Dorotea ha detto che il suo nome era Lord Cuckoosly, ma che lei lo chiama invece Cucù. Così Dorotea ha detto: «Perché non vieni anche tu con me e Cucù stasera alle follie e non porti anche Gas se è in città?» Così allora Dorotea e io ci siamo proprio un po' accapigliate, perché ogni volta che Dorotea deve parlare del signor Iceman lo chiama sempre per nome. E non sembra rendersi conto che quando un signore dell'importanza del signor Iceman spende e spande un bel po' di denaro per educare una ragazza, non è affatto riverente chiamarlo per nome. Dirò che neppure io penso mai di chiamarlo per nome, ma se lo devo proprio chiamare, lo chiamo Paparillo. E non lo chiamo neppure Paparillo se siamo in pubblico. Allora ho detto a Dorotea che il signor Iceman non sarebbe stato in città fino a dopodomani. Così allora Dorotea e Cucù sono venuti a pescarmi e siamo andati alle follie. Stamattina poi Cucù ha telefonato per portarmi a colazione al Ritz. Dirò che questi stranieri hanno effettivamente un bel coraggio. Solo perché Cucù è inglese e Lord, pensa che una ragazza possa perdere ore e ore per lui, soltanto per una colazione al Ritz. Mentre poi tutto quello che ha saputo fare è stato di chiacchierare di una esposizione in un luogo dove è stato lui, che si chiama Tibet. E dopo che ha chiacchierato per delle ore, ho scoperto che non si trattava che di cinesi. Così sarò proprio contenta di vedere il signor Iceman quando verrà, perché lui almeno ha sempre qualche cosa di molto interessante come conversazione, come per esempio l'ultima volta, quando mi ha regalato un braccialetto di smeraldi proprio bello. Così la prossima settimana è l'anniversario della mia nascita e lui ha sempre qualche deliziosa sorpresa per i giorni di festa. Oggi volevo proprio far colazione al Ritz con Dorotea e naturalmente per colpa di Cucù tutto è andato all'aria. Gli avevo detto che non potevo far colazione con lui oggi, perché mio fratello era in città per affari e aveva gli orecchioni, per cui non potevo davvero lasciarlo solo. Ora poi, se andassi a Ritz, cascherei certo in pieno su Cucù. Ma qualche volta mi vien quasi da sorridere quando penso alla mia immaginazione, perché non ho davvero alcun fratello e non mi era mai venuto fatto di pensare agli orecchioni per anni. Dirò che non c'è quindi da meravigliarsi se riesco a scrivere. La ragione per cui avrei voluto far colazione a Ritz era che il signor Chaplin sta a Ritz e mi fa sempre piacere rinnovare le vecchie conoscenze, perché Ho conosciuto il signor Charlotte Chaplin una volta quando tutti e due lavoravamo nello stesso reparto in Hollywood e sono sicura che si sarebbe ricordato di me. Sembra che i signori si ricordino sempre delle bionde. Dirò che la sola carriera che amerei fare dopo quella di autrice è quella di stella cinematografica e ci riuscivo proprio bene quando il signor Eisman mi fece buttare tutto all'aria. Perché certo, quando un signore prende tanto a

Dirò che lui tiene molto molto a vedere far progressi alla mente di una ragazza e il suo più grande interesse per me è proprio perché pare sempre che io abbia voglia di migliorare la mia mente senza sprecare il mio tempo. Il signor Reisman ha piacere che io abbia quello che i francesi chiamano un salò, che sarebbe a dire delle persone riunite tutte insieme la sera per migliorare la loro mente. Allora ho invitato tutti i signori di cervello che mi sono saltati in mente. Così ho pensato a un signore professore di tutte le cose economiche al Columbia College e all'editore, che è il famoso editore del New York Transcript, e a un altro signore che è un famoso commediografo che scrive delle commedie molto, molto famose tutte sulla vita. Dirò che tutti riconoscerebbero certo il suo nome, che mi scappa proprio sempre di memoria, perché tutti noi veri suoi amici lo chiamiamo senz'altro Sam. Così Sam mi ha domandato se poteva portare con sé un signore che scrive novelle dall'Inghilterra. E allora ho detto di sì, e lui l'ha portato. E allora ci siamo trovati tutti insieme, e ho telefonato a Gloria e a Dorotea. E i signori hanno portato ognuno i propri liquori. Così certo, stamattina tutto era in rovina. E Lulu e io si è lavorato come i cani proverbiali a ripulire tutto. E sa il cielo quanto ci è voluto a rimettere a posto la lumiera. 22 marzo. Ebbene, il mio compleanno è venuto e se n'è andato, ma è stato proprio opprimente. Dirò che mi sembra che un signore che si interessa così amichevolmente dell'educazione di una ragazza come Gus Heisman dovrebbe volere che essa abbia il più grande diamante di New York. Devo dire che sono stata proprio disillusa quando invece è venuto in appartamento con una piccola cosa appena visibile. Così gli ho detto che pensavo che era proprio carino, ma che avevo proprio il mal di testa e che mi faceva bene restare tutto il giorno in una stanza buia e ci saremmo visti il giorno dopo, forse, perché anche Lulu era dell'opinione che era proprio piccolo e ha detto che se fosse stata in me avrebbe proprio preso una decisione definitiva e che lei ha sempre avuto fiducia nel vecchio proverbio: lascia un uomo quando ancora piaci. Ma lui è tornato all'ora di pranzo con un braccialetto di brillanti proprio molto molto bello e così mi son proprio rianimata. Allora poi siamo stati a pranzo al Colony e siamo andati al teatro e a cenare al Trocadero come al solito quando lui è in città. Ma devo dire la verità che si è reso conto sul serio da sé di come era piccolo. Dirò che ha insistito sul come gli affari vanno male e sul come la professione dei bottoni è piena di bolscevichi che non fanno che guai, perché il signor Eisman ha la sensazione che il paese è realmente sotto la bacchetta dei bolscevichi e ciò mi ha proprio impressionata. Dirò che se i bolscevichi riescono, non c'è che un uomo che secondo me possa tenerli a freno e questo è il signor Griffith. Perché non dimenticherò mai di quando il signor Griffith stava dirigendo il film Intolleranze. Dirò che era proprio il mio ultimo film prima che il signor Eisman mi facesse abbandonare la carriera e stavo facendo la parte di una delle ragazze che svengono nella battaglia quando tutti gli uomini cadono giù dalla torre. E quando ho visto come il signor Griffith teneva in pugno tutte quelle masse in Intolleranze, ho compreso che è un uomo capace di tutto. E realmente penso che il governo americano dovrebbe dire al signor Griffith di tenersi pronto se i bolscevichi trionfano. Ebbene, dimenticavo di ricordare che il signore inglese che scrive novelle sembra aver preso un grande interesse per me, non appena ha scoperto che sono un tipo letterario. Dirò che ha telefonato tutti i giorni e che sono stata 2 volte con lui a prendere il tè. Così mi ha mandato per il mio compleanno un intero pacco di libri di un certo signor Conrad. Sembra che siano tutti su viaggi di oceani, sebbene non abbia avuto che il tempo di dare loro un'occhiata. Ho sempre preferito i romanzi di viaggi di oceano fin da quando posavo con il signor Christie per la copertina di un libro su viaggi di oceano del signor McGraw, perché dico sempre:

che una ragazza non fa mai abbastanza figura come sul ponte di un battello o anche di un yacht. Così il nome dell'inglese è signor Gerald Lamson, come è noto a tutti quelli che hanno letto i suoi libri. E mi ha anche mandato qualcuno dei suoi ultimi libri che sembrano tutti intorno a signori inglesi di mezza età che vivono in campagna, laggiù a Londra, e pare che siano abituati ad andare in bicicletta, il che sembra molto differente da quello che si fa in America, dove nessun signore ormai va più in bicicletta, eccetto che a Palm Beach sulla spiaggia. Così ho detto al signor Lamson che sto scrivendo tutti i miei pensieri. E lui ha detto che dal primo minuto nel quale mi aveva visto, aveva capito che avevo qualcosa di speciale. E quando saremo migliori amici, gli lascerò leggere il mio diario. Dirò che ne ho anche parlato al signor Eisman e che è molto contento. Perché certo, il signor Lemzo è molto famoso e pare che il signor Eisman abbia letto tutti i suoi romanzi, andando in su e in giù in treno, e il signor Eisman ha sempre piacere di conoscere gente celebre e portarla a mangiare a Ritz il sabato notte. Ma non ho certo detto al signor Eisman che sto proprio prendendo una piccola cotta per il signor Lemzo, e credo sia proprio così. Ma il signor Eisman invece crede che il mio interessamento per lui sia piuttosto letterario. 30 marzo. Finalmente il signor Eisman se n'è andato, e devo dire che sono proprio stanca e che un po' di riposo sarà proprio il benvenuto. Dirò che non mi importa di stare alzata fuori fino a tardi ogni notte se ballo, ma il signor Eisman non è, per dir la verità, un gran ballerino. E allora il più del tempo stiamo seduti e beviamo champagne e mangiamo qualche cosetta, perché si capisce che quando sono fuori con il signor Eisman non ballo con nessun altro. Ma il signor Eisman e Jerry, come il signor Lamson vuole che lo chiami, sono divenuti grandi amici e abbiamo passati diversi pomeriggi tutti e tre insieme. Così, ora che il signor Eisman se n'è finalmente andato, Jerry e io usciremo fuori insieme questa sera e Jerry mi ha detto di non vestirmi da sera, perché pare che Jerry mi ami più che altro per la mia anima. Così ho detto davvero a Jerry che se tutti i signori fossero come lui, tutti i magazzini di mode delle case di mode andrebbero in fallimento. Ma Jerry non ama una ragazza che sia una bambola soltanto, e gli piace invece una che porti tutte le sere le pantofole al marito e gli faccia dimenticare tutte le seccature per le quali è passato durante il giorno. Prima di andare a Chicago, il signor Eisman mi ha detto che questa estate andrà a Parigi per affari della sua professione e penso che abbia l'intenzione di farmi il regalo di un viaggio a Parigi, perché ha detto che non vi è niente di più educativo del viaggiare. Dirò che ha fatto enormemente bene anche a Dorotea di andare all'estero la primavera scorsa e non mi stanco mai di sentirla raccontare come le giostre in Parigi abbiano maiali invece di cavalli. Ma veramente non so se debba essere proprio contenta o no, perché certamente se vado a Parigi dovrò lasciare Jerry. E tutti e due, Jerry e io, abbiamo deciso di non separarci mai più l'uno dall'altro d'ora innanzi. 31 marzo. Ieri sera Jerry ed io abbiamo pranzato in un posto proprio strano, dove ho mangiato rosbife e patate cotte al forno. Dirò che lui vuole sempre che mangi quei cibi che chiama sostanziosi, ai quali non verrebbe fatto di pensare ai più dei signori. Così dopo abbiamo preso una carrozzella e abbiamo girato per ore dentro al parco, perché Jerry diceva che l'aria mi avrebbe fatto bene. È veramente molto simpatico di avere qualcuno che pensa a tutte quelle cose alle quali sembra che i signori pensino sempre appena. Così allora abbiamo chiacchierato un bel po'. Dirò che Jerry sa come fare per far parlare una ragazza e ho detto a lui delle cose che non metterei davvero nel mio diario. Così, quando ha conosciuta tutta la mia vita, è divenuto molto triste e tutti e due avevamo le lacrime agli occhi, perché lui ha detto che non si sarebbe mai sognato che una ragazza potesse averne passate tante quante me e rimanere così buona e non amareggiata. Dirò che Jerry pensa che i più dei signori sono dei bruti,
che non si occupano neppure un poco dell'anima di una ragazza. Così sembra che Jerry abbia avuto un sacco di guai anche lui e non può neppure ammogliarsi di nuovo a causa della moglie. Pare che lui e lei non siano mai stati innamorati, ma lei era una suffragetta e gli ha chiesto di sposarla e lui che ha potuto farci? Così abbiamo girato per tutto il parco fino a molto tardi, parlando e facendo un bel po' di filosofia. E alla fine gli ho detto che pensavo, dopo tutto, che la vita degli uccelli è la più alta forma di civiltà. Allora Jerry mi ha chiamato la sua piccola pensatrice, e non sarei davvero sorpresa se l'insieme dei miei pensieri gli fornisse qualche ispirazione per i suoi romanzi. Perché Jerry dice che non ha mai visto una ragazza del mio aspetto con tanto cervello. Si era quasi scoraggiato nella ricerca del suo ideale, quando i nostri sentieri sembra proprio si siano incontrati. Allora gli ho detto che pensavo davvero che una cosa come questa è quasi sempre l'effetto del destino. Così Jerry dice che gli ricordo un bel po' Elena di Troia, che era di origine greca. Ma il solo greco che conosco è un signore greco che si chiama Georgopolis, davvero molto ricco. E Dorotea e io lo chiamiamo quello delle commissioni, perché gli si può telefonare a qualunque ora e domandargli di andare per i negozi a far commissioni e lui è sempre contento, il che in genere avviene con pochi signori. E sembra sempre che lui non si preoccupi di quanto una cosa costa. Dirò che il signor Georgopolis è anche molto colto. Conosco infatti pochi signori che sappiano parlare a un cameriere in francese, mentre il signor Georgopolis sa anche parlare a un cameriere in greco, come ben pochi signori saprebbero fare. 1º aprile. Questo mio diario mi sta sempre più a cuore da che realmente sento che lo sto scrivendo per Jerry. Dirò che penso che qualche sera lui e io ce lo leggeremo davanti al fuoco, ma Jerry parte questa sera per Boston perché deve tenere delle conferenze a Boston su tutti i suoi lavori, ma tornerà indietro appena gli sarà possibile. Allora io occuperò tutto il mio tempo nel cercare di migliorarmi mentre lui è via. E oggi andremo insieme ad un museo della Quinta Avenue perché Jerry mi vuol far vedere una coppa veramente bella fatta da un amico gioielliere, un certo signor Cellini, e vuol farmi leggere la vita di questo signore che è un libro proprio, proprio bello e non monotono mentre lui è a Boston. Dirò che Sam, il famoso commediografo mio amico, mi ha telefonato stamani per invitarmi per stasera a una riunione letteraria che lui e altri signori letterati terranno a Harlem in onore di Florence Mills, la famosa ballerina negra. Ma Jerry non vuole che frequenti Sam, perché Sam ha sempre la mania di raccontare storielli risqué. Io personalmente sono però di vedute molto larghe e dico sempre che non fa niente se una storiella è risqué, purché sia spiritosa. Devo proprio dire che mi convinco sempre più che io posseggo davvero un bel senso del comico. Ma Jerry dice che Sam non sta sempre a scegliere le sue storielle e preferisce piuttosto che non vada fuori con lui. Così starò invece a casa a leggere il libro del signor Cellini, perché in fondo l'unica cosa che mi interessa è di far fare progressi alla mia mente. Così mentre Jerry è a Boston non farò che migliorare la mia mente. Dirò che ho ricevuto proprio ora un telegramma da Willie Guin che arriva domani dall'Europa. Ma non mi prenderò neanche la pena di vederlo. È un caro ragazzo, ma non riesce in nulla e non voglio perdere certo il mio tempo con un tipo come lui, dopo che ormai ho conosciuto un signore come Jerry. 2 aprile. Stamani mi sembra di essere proprio giù di morale, come sempre quando non ho niente a cui applicare la mente, perché ho deciso di non leggere il libro del signor Cellini. Dirò che l'ho trovato molto divertente in qualche punto perché era davvero molto risqué, ma quei punti sono piuttosto rari e non mi è davvero mai piaciuto di andare a pescare in un libro i punti interessanti, specialmente quando ve ne sono così pochi che siano dopo tutto davvero divertenti. Così non ci ho perduto sopra il mio tempo,
Ma ho detto stamani a Lulu, la mia cameriera negra, di lasciar perdere tutti i lavori di casa e di dedicare la giornata a leggere un libro intitolato Lord Jim per raccontarmelo dopo in modo da migliorare la mia mente mentre Jerry è via. Ma nel darle il libro un altro po' mi sbaglio e gli do un libro dal titolo Il Moro del Narciso, che avrebbe certo urtato la sua suscettibilità. Dirò che non so perché gli autori non possono dire negro invece che moro, visto che anche loro sono di carne proprio come noi. Ebbene, ho avuto proprio ora un telegramma da Jerry, che non sarà di ritorno fino a domani, e anche delle orchidee da Willie Guin, così stasera posso anche andare con lui a teatro per non cascare in malinconia, perché dopo tutto è un caro ragazzo e non fa mai niente di male. Ed è proprio deprimente stare a casa e non far altro che leggere, a meno che non si abbia un libro veramente degno di perderci il tempo sopra. 3 aprile. Ero proprio così avvilita stamattina che mi ha persino fatto piacere una lettera del signor Eisman, perché ieri sera Willie Guin è venuto a prendermi per portarmi alle follie, ma era così ubriaco che ho dovuto telefonare al suo circolo perché mandassero un taxi a portarlo a casa. Così sono rimasta sola con Lulu alle 9, senza niente da fare, e ho tentato di telefonare a Boston per parlare con Jerry, ma non ci sono riuscita. Così Lulu si è messa a insegnarmi a giocare il Mahjong, ma non mi è riuscito davvero ad applicarmici, tanto ero depressa. Allora penso che oggi farò meglio ad andare alla casa Frances, a ordinare qualche nuovo vestito da sera per tirarmi un po' su di spirito. Ebbene, Lulu mi ha portato proprio ora un telegramma di Jerry che arriverà nel pomeriggio, ma non devo andare a incontrarlo alla stazione per via di tutti i reporters che lo vanno sempre a ricevere ogni volta che arriva, ma dice che verrà subito a cercarmi appena avrà qualche cosa da dirmi. 4 aprile. Che sera quella di ieri! Dirò che sembra che Jerry sia innamorato pazzo di me. Perché mi ha detto che tutto il tempo che è stato a Boston a far conferenze alle donne, mentre guardava le facce di tutte le socie dei circoli in Boston, si è reso davvero conto di come sono bella io. E ha detto che come me nel mondo ve n'è una sola. Ma pare che Jerry pensi che la mia amicizia con il signor Eisman è un gran brutto affare e che non ne può uscire niente di buono. Dirò che sono rimasta davvero sorpresa, perché mi sembrava che tutti e due andassero proprio bene insieme, ma pare che Jerry non voglia che io veda mai più il signor Eisman e vuole che lasci andar tutto e mi metta a studiare il francese, e lui farà divorzio e ci sposeremo, perché pare che a Jerry non piaccia il genere di vita che facciamo tutti noi a New York e vuole che torni in Arkansas, a casa di papà, e lui mi manderà i libri da leggere in modo che non mi venga la malinconia. E mi ha dato l'anello del suo zio masonico, che proviene dal tempo di Salomone e che non ha lasciato portare neppure a sua moglie come anello di fidanzamento. E oggi una signora sua amica mi porterà un nuovo sistema inventato da lei per imparare il francese. Ma in ogni modo sono ancora assai abilita. Dirò che non ho potuto chiudere occhio tutta la notte, pensando alle terribili cose che Jerry mi ha detto su New York e sul signor Eisman. Certo, arrivo a capire facilmente che Jerry debba essere geloso di ogni signore che sia mio amico, e non ho neppure mai pensato che il signor Eisman sia un Rodolfo Valentino. Ma Jerry ha detto che si sente troppo umiliato se pensa che una ragazza come me ha amicizia con il signor Eisman. E così tutto ciò mi fa sentire davvero giù di morale. Dirò che a Jerry piace un bel po' di parlare e penso sempre che parlare un bel po' è stancante e vi tormenta il cervello con cose alle quali non si pensa neppur per sogno quando si è occupati. Ma finché a Jerry non importa che io frequenti altri signori che abbiano qualche cosa da insegnarmi intellettualmente, andrò a colazione con Eddie Goldmark della Goldmark Films, che mi domanda sempre di firmare un contratto per entrare in cinema. Il signor Goldmark è innamorato pazzo di Dorotea e Dorotea mi sta sempre dietro che io torni al cinema perché Dorotea dice che se c'entro io c'entra anche lei. 6 aprile. Ebbene,
Finalmente ho scritto al signor Eisman che sto per maritarmi e pare che lui stia per venire subito perché probabilmente vuol darmi il suo parere. Prender marito è davvero una cosa proprio seria e Jerry me ne parla per ore e ore. Dirò che non sembra mai stancarsene e non sembra neppure che voglia andare a qualche teatro o a ballare o far qualche altra cosa che non sia parlare. E se non ho qualche cosa davvero di più concreto da posarci un po' sulla testa, io presto scoppio. 7 aprile. Ebbene, il signor Eisman è arrivato stamane e abbiamo avuto, lui e io, un colloquio proprio assai lungo. E dopo tutto mi pare che abbia ragione lui, perché questa è la prima vera occasione che ho mai avuto sul serio. Voglio dire, di andare a Parigi, di allargare le mie vedute e migliorare il mio modo di scrivere. E perché dovrei mandare tutto a monte per sposare un autore dove egli sarebbe tutto? E tutto quello che sarei io sarebbe di essere la moglie di Gerard Lanson? E oltre a questo sarei trascinata nello scandalo di un divorzio in tribunale e il mio nome sarebbe macchiato. Così il signor Eisman ha detto che certe occasioni capitano raramente nella vita di una ragazza e sarebbe colpa mia se mandassi a monte la sola che io abbia mai realmente avuta. Così partirò martedì per la Francia e Londra e porterò con me Dorotea. Il signor Eisman dice che ci vedremo con lui là più tardi. Così Dorotea conosce un po' tutto e può girare per Parigi proprio come se conoscesse il francese e conosce inoltre un signore francese, nato e cresciuto là, che lo parla come uno del posto e che conosce Parigi come un libro. E Dorotea dice che quando arriveremo a Londra quasi tutti parlano inglese dappertutto. Così è davvero una fortuna che il signor Lanson stia a far conferenze a Cincinnati e non torni fino a mercoledì. Così io posso mandargli una lettera per dirgli che ora devo andare in Europa, ma che forse lo vedrò più tardi. Mi risparmierò almeno di stare ad ascoltare ancora la sua deprimente conversazione. Il signor Eisman così mi ha regalato proprio un bel filo di perle e ha regalato a Dorotea uno spillo con diamante. E andremo tutti insieme a pranzo al Colony, e andremo tutti insieme al teatro, e a cenare al Trocadero, e passeremo tutti insieme una bella serata.

0: Avete ascoltato un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna,

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
4: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scano Boa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scano Boa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scano Boa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dell'oscano, lingua di terra emersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo stracivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cibotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
5: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla Tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due, un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto le notte? Andiamo, dico io, andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran cavall bianco». «Al conosso, al conosso anca mi».
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa

0: ci vuole fortuna.
1: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scardovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
2: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. «E il sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha gaffato ciapare, slegatemi!» «Tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo che è a prua voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento! Non vedi che vai tutto storto?» Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, ga appena poco che le ga maritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo. Specie adesso che è freddo, lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non potemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove appariva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fino alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perder la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposata e le ho tenuto a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta sto contento e ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Mi prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciappato l'affetto del fiolo e mi so sposata.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco Scardovari lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli, o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I disei veci, che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi, come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici, con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori, e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche,

come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui

0: lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo, sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Gramp. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati dagli enti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia dell'ago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dall'ago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare, non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il Giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Emicocle riuscì a far bandire anche altri rivali. Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 avanti Cristo i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 Toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo, anzi possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri ustioni, conclude il professor Melandri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici, particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, L'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio. Libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. Libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo! Abramo! Rispose: Eccomi! L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose ad Abramo fu portata questa notizia: Ecco, Milca ha partorito figli a Nacor, tuo fratello. Uz, il primogenito, e suo fratello Buz e Camuel, il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Questi otto figli partorì Milca a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebac, Gaccam, Taccas e Maaca. Capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli Ittiti: Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via la salma e seppellirla. Allora gli Ittiti risposero: Ascolta noi piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro. Abramo si alzò, si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli Ittiti e parlò loro:
Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli ittiti quanti entravano per la porta della sua città e disse: Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei figli del mio popolo te la cedo. Seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza della gente del paese. Parlò ad Efron mentre lo ascoltava la gente del paese e disse: Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto. Efron rispose ad Abramo: Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento. Che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento nella moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che si trovava in Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo intorno al suo limite, passarono in proprietà d'Abramo alla presenza degli ittiti di quanti entravano nella porta della città. Dopo Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Capitolo 24. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: Se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: Guardati da ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto. Ma non devi ricondurre là il mio figlio. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone, e portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città,

Anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era nata a Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte?» Gli rispose: «Io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor». E soggiunse: «C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte». Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano. E Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell'uomo», venne da costui che ancora stava presso i cammelli, vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli?» Allora l'uomo entrò in casa e quegli tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di pure». E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelle e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio». Io dissi al mio padrone: «Forse la donna non mi seguirà». Mi rispose: «Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione». Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: «Signore, Dio del mio padrone Abramo, se stai per dar buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora», e mi risponderà: «Bevi tu, anche per i tuoi cammelli attingerò». Quella sarà la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare quando ecco Rebecca uscire con la

0: un'anfora sulla spalla. Scese alla fonte, attinse. Io allora le dissi, fammi bere. Subito essa calò l'anfora e disse, bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli. E io la interrogai, di chi sei figlia? Rispose, sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. Allora Labano e Betuel risposero, dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te. Prendila e va e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro, e vestì e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, egli disse, «Lasciatemi andare dal mio padrone». Ma il fratello e la madre di lei dissero, «Rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni. Dopo te ne andrai». Rispose loro, «Non trattenetemi mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone». Dissero allora, «Chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa». Chiamarono dunque Rebecca e le dissero, «Vuoi partire con quest'uomo?» Essa rispose, «Andrò». Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, «Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi, e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici». Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacaroi. Abitava infatti nel territorio del Negeb. Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo, «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose, «È il mio padrone». Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Capitolo 25. Abramo prese un'altra moglie. Essa aveva nome Chetura. Essa gli partorì Zimran, Yoxan, Medan, Madian, Isbak e Suak. Yoxan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Effa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa. Tutti questi sono i figli di Chetura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Quanto invece ai figli delle concubine che Abramo aveva avute, diede loro doni, e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar, l'Ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comperato dagli Ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacai Roi. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar, l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafis e Kedma. Questi sono gli Ismaeliti e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e campamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi morì e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché questo?» Andò a consultare il Signore. E il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
1: Capitolo 26. Venne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò a gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle nel cielo, e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza. Per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi». Così Isacco dimorò in Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: «È mia sorella». Infatti aveva timore di dire: «È mia moglie». Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: Sicuramente essa è tua moglie, e perché tu hai detto è mia sorella? Gli rispose Isacco: Perché mi son detto, io non muoia per causa di lei. Riprese Abimelech: Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: Chi tocca questo uomo o la sua moglie sarà messo a morte. Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono ad invidiarlo. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavati i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: L'acqua è nostra. Allora egli chiamò Esech il pozzo, poiché quelli aveva litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese. Di là andò a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: Perché siete venuti da me? Mentre voi mi odiate, mi avete scacciato da voi. Gli risposero: Abbiamo visto che il Signore è con te, e abbiamo detto: Vi sia un giuramento tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatesi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che aveva scavato e gli dissero: Abbiamo trovato l'acqua. Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Judith, figlia di Beeri Littita, e Basemat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: Figlio mio, gli rispose, eccomi. Riprese: Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare perché io ti benedica prima di morire. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: Portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte. Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. Ma sua madre gli disse: Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio, tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: Padre mio, e rispose: Eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la tua selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose: Il Signore me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco gli disse: Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: Tu sei proprio il mio figlio Esaù? Rispose: Lo sono. Allora disse: Porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò. Gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: Avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco, quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: Si alzi, mio padre, e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica. Gli disse suo padre Isacco: Chi sei tu? Rispose: Io sono il tuo figlio primogenito Esaù. Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà. Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida, e gli disse a suo padre: Benedici anche me, padre mio. Rispose: È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la mia benedizione. Riprese: Forse perché si chiama Giacobbe e mi ha soppiantato già 2 volte? Già ha capito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione. Poi soggiunse: Non hai forse riservato qualche benedizione per me? Isacco rispose e disse a Esaù: Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te, che cosa mai potrò fare, figlio mio? Esaù disse al padre: Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Ma Isacco taceva, ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede, e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: se avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te uccidendoti. Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce. Su, fuggi a Carran da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata, finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un sol giorno? Poi Rebecca disse a Isacco: ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita?

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti chi parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno, le intuizioni scientifiche di un frate scomodo, di Federica Campanelli.

Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla Riforma luterana, era seguita la Controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente, e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. La presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione o una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza.
continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva. Commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile.

abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente l'Angevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jeanne Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jeanne Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca. Ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica. Bisogna salvarlo da lui stesso. È un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i 2 figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jeanne Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su 2 colonne. Una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio,
che si rivolge

Riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda, ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione, e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo Fernand Hauser dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» Dunque è vero. Sembra incredibile, ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni. E che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito,
Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata, se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i due figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è due volte titolare. Successo straordinario, consacrazione straordinaria, straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro mentre scoppia il grido: «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo: «La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre» di Gustave Théry. Gustave Théry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, L'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario: «Gli imbecilli non leggono L'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con L'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una copia dell'Œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto L'Œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Borei. Sì, all'École. Nel giro di un'ora, Émile Borei è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodore Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Borei. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero?
hanno perduto la testa, il ministro è furibondo, lo scandalo immenso, la Sorbona è a ferro e fuoco, responsabile dell'ordine alla facoltà ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie, le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio, e conosce Guido Guinizelli. Secondo gli accordi presi dal padre, Dante sposa Gemma Donati, di una potente famiglia fiorentina. Alla morte del padre, nel 1283, Dante entra nella vita pubblica di Firenze e combatte nella battaglia di Campaldino, dove i Guelfi di Firenze, sostenitori dell'autorità papale, grazie anche ai mezzi della famiglia dei Donati, vincono i Ghibellini di Arezzo, sostenitori dell'imperatore. Da questo momento in poi, la città di Firenze acquisisce gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e infine a Ravenna. Nel 1309 le speranze politiche di Dante rinascono perché l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo decide di scendere in Italia per farsi incoronare imperatore dal Papa, che ora è Clemente V. L'imperatore vuole cercare un accordo fra Chiesa e Impero, facendo così cessare le lotte interne alle città italiane. Ma la venuta di Arrigo VII non ha l'esito che Dante spera, perché le città guelfe toscane si mobilitano contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato è rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno, e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali,

secco da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti, e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e prima di lasciare il centro trasfusionale fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini, che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero.

0: Legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo, e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona, ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa. L'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suess, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'Antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato, ed è tuttora, per l'Antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del 400 nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia. Ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i Medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie. Dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanutto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le motoslitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro
2: va ora in onda un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin. La satira di un tipo umano, la bionda svampita e di un costume diventa paradigma cinematografico e non solo di quel tipo umano, di quel costume. Più della grande letteratura, spesso è la piccola ad aggiungere qualcosa al mondo mentre ne vuole essere lo specchio. Ed è il caso di questo libro di Anita Loos, che vuole essere commedia americana, satira di un tipo umano e di un costume. Il tipo era quello della donna svampita sicura soltanto del suo essere bionda, vorace di una indefinita e ignota felicità, disattenta, svagata, distratta, che calamita a sé una maschilità che si potrebbe dire d'apparenza, non priva di complessi. Buon ascolto.
3: 16 marzo. Un signore mio amico e io si pranzava ieri sera al Ritz quando lui ha detto che se prendessi un lapis e un foglio di carta e buttassi giù tutti i miei pensieri potrei così fare benissimo un libro. Questo mi ha fatto quasi sorridere perché veramente io sono sicura che ne verrebbe fuori non un libro ma una intera fila di enciclopedie. Dirò che sembra effettivamente che io stia pensando tutto il tempo. Dirò che questo è il mio principale passatempo e alle volte sto seduta per delle ore e sembra proprio che non faccia altro che pensare. Insomma, il signore mio amico ha detto che una ragazza che ha del cervello dovrebbe farsene qualche cosa di meglio che servirsene solo per pensare. E ha detto che lui se ne intende di cervelli quando li incontra. Perché è del Senato e passa una gran quantità di tempo in Washington al Congresso. E quando gli capita di trovarsi in contatto con un cervello, se ne accorge sempre. Così tutto sarebbe potuto andare in fumo. E invece stamani mattina mi ha mandato un libro. E così, quando Lulu, la mia cameriera negra, me lo ha portato, gli ho detto «Bene, Lulu, ecco un altro libro, e noi non abbiamo letto neppure la metà di quelli che abbiamo già». Ma quando l'ho aperto e ho visto che era tutto bianco, mi sono ricordata di quanto mi aveva detto il signore mio amico e ho capito che si trattava di un diario. Così ora, invece di leggere un libro, lo sto scrivendo. Ora però è il 16 marzo ed è certo troppo tardi per cominciare da gennaio, ma ciò non ha importanza perché il signore mio amico, il signor Eisman, è stato in città quasi tutto gennaio e tutto febbraio e quando lui è in città tutti i giorni, per dir la verità, si rassomigliano. Dirò che il signor Eisman esercita la professione di venditore di bottoni all'ingrosso in Chicago ed è effettivamente conosciuto da tutta Chicago come Gus Eisman, il re del bottone. Ed è lui il signore che si preoccupa della mia educazione e viene infatti sempre qui a New York per vedere che progressi ha fatto il mio cervello dall'ultima volta. Ma quando il signor Eisman è a New York, sembra proprio che facciamo tutti i giorni la stessa vita. E se buttassi giù sul mio diario un giorno, tutto quel che mi rimarrebbe a scriverci per tutti gli altri giorni sarebbe di metterci le virgolette. Dirò che sembra proprio si debba sempre andare a pranzo al Colony, e dopo al teatro, e dopo al Trocadero, e dopo il signor Eisman mi riconduce al mio appartamento. Così certo, quando un signore si interessa all'educazione di una ragazza, ama starci insieme e chiacchierare un po' intorno alle novità del giorno fino a tardi. Così che il giorno dopo sono molto stanca e non mi alzo fino all'ora di vestirmi per il pranzo al Colony. Sarebbe davvero strano se diventassi un'autrice. Dirò che a casa mia, presso Little Rock, nell'Arkansas, tutta la mia famiglia voleva fare di me qualche cosa per via della mia musica, perché tutti i miei amici dicevano che avevo talento e tutti mi stavano dietro e dietro per farmi far pratica. Ma tuttavia, pare che non mi sia mai troppo preoccupata di far pratica. Dirò che non potevo proprio sedere ore e ore a far pratica per riuscire soltanto a trovare una carriera. Allora un giorno ho avuto una bella crisi e ho scaraventato il mio vecchio mandolino in un angolo e non l'ho davvero mai più toccato. Ma scrivere è differente, perché non c'è da imparare a far pratica ed è assai più della mia propria indole. Perché infatti il far pratica mi porterebbe via tutta la vena spontanea. Ora veramente dovrei sorridere, perché mi accorgo proprio che ho scritto un bel po' di pagine sul 18 marzo e così ne avrò abbastanza per oggi e per domani. E questo fa proprio vedere che indole adatta ho io quando mi ci metto. 19 marzo. Ebbene, ieri sera Dorotea ha telefonato e ha detto di aver conosciuto un signore che si è presentato da sé nell'atrio del Ritz. Così poi sono andati a colazione e al tè e a pranzo. E poi sono andati a teatro e poi sono andati al Trocadero. Così Dorotea ha detto che il suo nome era Lord Kukuslai, ma che lei lo chiama invece Cucù. Così Dorotea ha detto: perché non vieni anche tu con me e Cucù stasera alle Follie e non porti anche Gas se è in città? Così allora Dorotea e io ci siamo proprio un po' accapigliate. Perché ogni volta che Dorotea deve parlare del signor Iceman lo chiama sempre per nome. E non sembra rendersi conto che quando un signore dell'importanza del signor Iceman spende e spande un bel po' di denaro per educare una ragazza, non è affatto riverente chiamarlo per nome. Dirò che neppure io penso mai di chiamarlo per nome, ma se lo devo proprio chiamare, lo chiamo Paparillo. E non lo chiamo neppure Paparillo se siamo in pubblico. Allora ho detto a Dorotea che il signor Iceman non sarebbe stato in città fino a dopodomani. Così allora Dorotea e Cucù sono venuti a pescarmi e siamo andati alle Follie. Stamattina poi Cucù ha telefonato per portarmi a colazione al Ritz. Dirò che questi stranieri hanno effettivamente un bel coraggio. Solo perché Cucù è inglese e Lord, pensa che una ragazza possa perdere ore e ore per lui, soltanto per una colazione al Ritz. Mentre poi tutto quello che ha saputo fare è stato di chiacchierare di una esposizione in un luogo dove è stato lui, che si chiama Tibet. E dopo che ha chiacchierato per delle ore, ho scoperto che non si trattava che di cinesi. Così sarò proprio contenta di vedere il signor Iceman quando verrà, perché lui almeno ha sempre qualche cosa di molto interessante come conversazione, come per esempio l'ultima volta, quando mi ha regalato un braccialetto di smeraldi proprio bello. Così la prossima settimana è l'anniversario della mia nascita e lui ha sempre qualche deliziosa sorpresa per i giorni di festa. Oggi volevo proprio far colazione al Ritz con Dorotea e naturalmente per colpa di Cucù tutto è andato all'aria. Gli avevo detto che non potevo far colazione con lui oggi, perché mio fratello era in città per affari e aveva gli orecchioni, per cui non potevo davvero lasciarlo solo. Ora poi, se andassi a Ritz, cascherei certo in pieno su Cucù. Ma qualche volta mi viene quasi da sorridere quando penso alla mia immaginazione, perché non ho davvero alcun fratello e non mi era mai venuto fatto di pensare agli orecchioni per anni. Dirò che non c'è quindi da meravigliarsi se riesco a scrivere. La ragione per cui avrei voluto far colazione a Ritz era che il signor Chaplin sta a Ritz e mi fa sempre piacere rinnovare le vecchie conoscenze, perché ho Ho conosciuto il signor Charlotte Chaplin una volta quando tutti e due lavoravamo nello stesso reparto in Hollywood e sono sicura che si sarebbe ricordato di me. Sembra che i signori si ricordino sempre delle bionde. Dirò che la sola carriera che amerei fare dopo quella di autrice è quella di stella cinematografica e ci riuscivo proprio bene quando il signor Eisman mi fece buttare tutto all'aria. Perché certo, quando un signore prende tanto amichevole interessamento per l'educazione di una ragazza, come fa il signor Eisman, fa piacere dimostrare che si apprezza un tale fatto. E lui non desidera che una ragazza faccia del cinema, perché sua madre pare sia ortodossa. 20 marzo. Il signor Eisman viene domani per essere qua in tempo per il mio compleanno. Allora, ho pensato che sarebbe stato proprio divertente di passare almeno una buona serata prima del suo arrivo. Allora, ieri sera ho invitato dei signori letterati a passare da me la serata perché il signor Eisman ha sempre piacere che io frequenti gente del mondo letterario in casa e fuori. Dirò che lui tiene molto molto a vedere far progressi alla mente di una ragazza. E il suo più grande interesse per me è proprio perché pare sempre che io abbia voglia di migliorare la mia mente senza sprecare il mio tempo. Il signor Eisman ha piacere che io abbia quello che i francesi chiamano un salon, che sarebbe a dire delle persone riunite tutte insieme la sera per migliorare la loro mente. Allora ho invitato tutti i signori di cervello che mi sono saltati in mente. Così ho pensato a un signore professore di tutte le cose economiche al Columbia College e all'editore, che è il famoso editore del New York Transcript, e a un altro signore che è un famoso commediografo che scrive delle commedie molto, molto famose tutte sulla vita. Dirò che tutti riconoscerebbero certo il suo nome, che mi scappa proprio sempre di memoria. Perché tutti noi veri suoi amici lo chiamiamo senz'altro Sam. Così Sam mi ha domandato se poteva portare con sé un signore che scrive novelle dall'Inghilterra. E allora ho detto di sì, e lui l'ha portato. E allora ci siamo trovati tutti insieme, e ho telefonato a Gloria e a Dorotea, e i signori hanno portato ognuno i propri liquori. Così certo, stamattina tutto era in rovina. E Lulu e io si è lavorato come i cani proverbiali a ripulir tutto. E sa il cielo quanto ci è voluto a rimettere a posto la lumiera. 22 marzo. Ebbene, il mio compleanno è venuto e se n'è andato.

dopo, forse, perché anche Lulu era dell'opinione che era proprio piccolo e ha detto che se fosse stata in me avrebbe proprio preso una decisione definitiva e che lei ha sempre avuto fiducia nel vecchio proverbio: lascia un uomo quando ancora piaci. Ma lui è tornato all'ora di pranzo con un braccialetto di brillanti proprio molto molto bello e così mi son proprio rianimata. Allora poi siamo stati a pranzo al Colony e siamo andati al teatro e a cenare al Trocadero come al solito quando lui è in città. Ma devo dire la verità che si è reso conto sul serio da sé di come era piccolo. Dirò che ha insistito sul come gli affari vanno male e sul come la professione dei bottoni è piena di bolscevichi che non fanno che guai, perché il signor Eisman ha la sensazione che il paese è realmente sotto la bacchetta dei bolscevichi e ciò mi ha proprio impressionata. Dirò che se i bolscevichi riescono, non c'è che un uomo che secondo me possa tenerli a freno, e questo è il signor Griffith. Perché non dimenticherò mai di quando il signor Griffith stava dirigendo il film Intolleranze. Dirò che era proprio il mio ultimo film prima che il signor Eisman mi facesse abbandonare la carriera e stavo facendo la parte di una delle ragazze che svengono nella battaglia quando tutti gli uomini cadono giù dalla torre. E quando ho visto come il signor Griffith teneva in pugno tutte quelle masse in Intolleranze, ho compreso che è un uomo capace di tutto. E realmente penso che il governo americano dovrebbe dire al signor Griffith di tenersi pronto se i bolscevichi trionfano. Ebbene, dimenticavo di ricordare che il signore inglese che scrive novelle sembra aver preso un grande interesse per me, non appena ha scoperto che sono un tipo letterario. Dirò che ha telefonato tutti i giorni e che sono stata 2 volte con lui a prendere il tè. Così mi ha mandato per il mio compleanno un intero pacco di libri di un certo signor Conrad. Sembra che siano tutti su viaggi di oceani, sebbene non abbia avuto che il tempo di dare loro un'occhiata. Ho sempre preferito i romanzi di viaggi di oceano fin da quando posavo con il signor Christie per la copertina di un libro su viaggi di oceano del signor McGraw. Perché dico sempre che una ragazza non fa mai abbastanza figura come sul ponte di un battello o anche di un yacht. Così il nome dell'inglese è signor Gerald Lamson, come è noto a tutti quelli che hanno letto i suoi libri. E mi ha anche mandato qualcuno dei suoi ultimi libri che sembrano tutti intorno a signori inglesi di mezza età che vivono in campagna, laggiù a Londra. E pare che siano abituati ad andare in bicicletta, il che sembra molto differente da quello che si fa in America, dove nessun signore ormai va più in bicicletta, eccetto che a Palm Beach sulla spiaggia. Così ho detto al signor Lamson che sto scrivendo tutti i miei pensieri. E lui ha detto che dal primo minuto nel quale mi aveva visto, aveva capito che avevo qualcosa di speciale. E quando saremo migliori amici, gli lascerò leggere il mio diario. Dirò che ne ho anche parlato al signor Eisman e che è molto contento. Perché certo, il signor Lemso è molto famoso e pare che il signor Eisman abbia letto tutti i suoi romanzi, andando in su e in giù e in treno. E il signor Eisman ha sempre piacere di conoscere gente celebre e portarla a mangiare al Ritz il sabato notte. Ma non ho certo detto al signor Eisman che sto proprio prendendo una piccola cotta per il signor Lamson e credo sia proprio così. Ma il signor Eisman invece crede che il mio interessamento per lui sia piuttosto letterario. 30 marzo. Finalmente il signor Eisman se n'è andato e devo dire che sono proprio stanca e che un po' di riposo sarà proprio il benvenuto. Dirò che non mi importa di stare alzata fuori fino a tardi ogni notte se ballo, ma il signor Eisman non è, per dir la verità, un gran ballerino. E allora il più del tempo stiamo seduti e beviamo champagne e mangiamo qualche cosetta, perché si capisce che quando sono fuori con il signor Eisman non ballo con nessun altro. Ma il signor Eisman e Jerry, come il signor Lamson vuole che lo chiami, sono divenuti grandi amici e abbiamo passati diversi pomeriggi tutti e tre insieme. Così, ora che il signor Eisman se n'è finalmente andato,

Harry e io usciremo fuori insieme questa sera e Jerry mi ha detto di non vestirmi da sera. Perché pare che Jerry mi ami più che altro per la mia anima. Così ho detto davvero a Jerry che se tutti i signori fossero come lui, tutti i magazzini di mode delle case di mode andrebbero in fallimento. Ma Jerry non ama una ragazza che sia una bambola soltanto e gli piace invece una che porti tutte le sere le pantofole al marito e gli faccia dimenticare tutte le seccature per le quali è passato durante il giorno. Prima di andare a Chicago, il signor Eisman mi ha detto che questa estate andrà a Parigi per affari della sua professione e penso che abbia l'intenzione di farmi il regalo di un viaggio a Parigi, perché ha detto che non vi è niente di più educativo del viaggiare. Dirò che ha fatto enormemente bene anche a Dorotea di andare all'estero la primavera scorsa e non mi stanco mai di sentirla raccontare come le giostre in Parigi abbiano maiali invece di cavalli. Ma veramente non so se debba essere proprio contenta o no, perché certamente se vado a Parigi dovrò lasciare Jerry. E tutti e due, Jerry e io, abbiamo deciso di non separarci mai più l'uno dall'altro d'ora innanzi. 31 marzo. Ieri sera Jerry ed io abbiamo pranzato in un posto proprio strano, dove ho mangiato roast beef e patate cotte al forno. Dirò che lui vuole sempre che mangi quei cibi che chiama sostanziosi, ai quali non verrebbe fatto di pensare ai più dei signori. Così dopo abbiamo preso una carrozzella e abbiamo girato per ore dentro al parco, perché Jerry diceva che l'aria mi avrebbe fatto bene. È veramente molto simpatico di avere qualcuno che pensa a tutte quelle cose alle quali sembra che i signori pensino sempre appena. Così allora abbiamo chiacchierato un bel po'. Dirò che Jerry sa come fare per far parlare una ragazza e ho detto a lui delle cose che non metterei davvero nel mio diario. Così, quando ha conosciuta tutta la mia vita, è divenuto molto triste e tutti e due avevamo le lacrime agli occhi, perché lui ha detto che non si sarebbe mai sognato che una ragazza potesse averne passate tante quante me e rimanere così buona e non amareggiata. Dirò che Jerry pensa che i più dei signori sono dei bruti, che non si occupano neppure un poco dell'anima di una ragazza. Così sembra che Jerry abbia avuto un sacco di guai anche lui e non può neppure ammogliarsi di nuovo a causa della moglie. Pare che lui e lei non siano mai stati innamorati, ma lei era una suffragetta e gli ha chiesto di sposarla e lui che ha potuto farci? Così abbiamo girato per tutto il parco fino a molto tardi, parlando e facendo un bel po' di filosofia. E alla fine gli ho detto che pensavo, dopo tutto, che la vita degli uccelli è la più alta forma di civiltà. Allora Jerry mi ha chiamato la sua piccola pensatrice e non sarei davvero sorpresa se l'insieme dei miei pensieri gli fornisse qualche ispirazione per i suoi romanzi. Perché Jerry dice che non ha mai visto una ragazza del mio aspetto con tanto cervello. Si era quasi scoraggiato nella ricerca del suo ideale, quando i nostri sentieri sembra proprio si siano incontrati. Allora gli ho detto che pensavo davvero che una cosa come questa è quasi sempre l'effetto del destino. Così Jerry dice che gli ricordo un bel po' Elena di Troia, che era di origine greca. Ma il solo greco che conosco è un signore greco che si chiama Georgopolis, davvero molto ricco. E Dorotea e io lo chiamiamo quello delle commissioni, perché gli si può telefonare a qualunque ora e domandargli di andare per i negozi a far commissioni e lui è sempre contento, il che in genere avviene con pochi signori. E sembra sempre che lui non si preoccupi di quanto una cosa costa. Dirò che il signor Georgopolis è anche molto colto. Conosco infatti pochi signori che sappiano parlare a un cameriere in francese, mentre il signor Georgopolis sa anche parlare a un cameriere in greco, come ben pochi signori saprebbero fare. 1º aprile. Questo mio diario mi sta sempre più a cuore da che realmente sento che lo sto scrivendo per Jerry.
Dirò che penso che qualche sera lui e io ce lo leggeremo davanti al fuoco. Ma Jerry parte questa sera per Boston perché deve tenere delle conferenze a Boston su tutti i suoi lavori, ma tornerà indietro appena gli sarà possibile. Allora io occuperò tutto il mio tempo nel cercare di migliorarmi mentre lui è via. E oggi andremo insieme ad un museo della Quinta Avenue perché Jerry mi vuol far vedere una coppa veramente bella, fatta da un amico gioielliere, un certo signor Cellini, e vuol farmi leggere la vita di questo signore, che è un libro proprio, proprio bello e non monotono, mentre lui è a Boston. Dirò che Sam, il famoso commediografo, mio amico, mi ha telefonato stamani per invitarmi per stasera a una riunione letteraria che lui e altri signori letterati terranno a Harlem in onore di Florence Mills, la famosa ballerina negra. Ma Jerry non vuole che frequenti Sam, perché Sam ha sempre la mania di raccontare storielli risqué. Io personalmente sono però di vedute molto larghe e dico sempre che non fa niente se una storiella è risqué, purché sia spiritosa. Devo proprio dire che mi convinco sempre più che io posseggo davvero un bel senso del comico. Ma Jerry dice che Sam non sta sempre a scegliere le sue storielle e preferisce piuttosto che non vada fuori con lui. Così starò invece a casa a leggere il libro del signor Cellini, perché in fondo l'unica cosa che mi interessa è di far fare progressi alla mia mente. Così mentre Jerry è a Boston non farò che migliorare la mia mente. Dirò che ho ricevuto proprio ora un telegramma da Willie Guin che arriva domani dall'Europa. Ma non mi prenderò neanche la pena di vederlo. È un caro ragazzo, ma non riesce in nulla. E non voglio perdere certo il mio tempo con un tipo come lui, dopo che ormai ho conosciuto un signore come Jerry. 2 aprile. Stamani mi sembra di essere proprio giù di morale, come sempre quando non ho niente a cui applicare la mente, perché ho deciso di non leggere il libro del signor Cellini. Dirò che l'ho trovato molto divertente in qualche punto perché era davvero molto risqué, ma quei punti sono piuttosto rari e non mi è davvero mai piaciuto di andare a pescare in un libro i punti interessanti, specialmente quando ve ne sono così pochi che siano dopo tutto davvero divertenti. Così non ci ho perduto sopra il mio tempo. Ma ho detto stamani a Lulu, la mia cameriera negra, di lasciar perdere tutti i lavori di casa e di dedicare la giornata a leggere un libro intitolato Lord Jim per raccontarmelo dopo in modo da migliorare la mia mente mentre Jerry è via. Ma nel darle il libro un altro po' mi sbaglio e gli do un libro dal titolo Il Moro del Narciso, che avrebbe certo urtato la sua suscettibilità. Dirò che non so perché gli autori non possono dire negro invece che moro, visto che anche loro sono di carne proprio come noi. Ebbene, ho avuto proprio ora un telegramma da Jerry, che non sarà di ritorno fino a domani, e anche delle orchidee da Willie Guin. Così stasera posso anche andare con lui a teatro per non cascare in malinconia, perché dopo tutto è un caro ragazzo e non fa mai niente di male. Ed è proprio deprimente stare a casa e non far altro che leggere, a meno che non si abbia un libro veramente degno di perderci il tempo sopra. 3 aprile. Ero proprio così avvilita stamattina che mi ha persino fatto piacere una lettera del signor Eisman, perché ieri sera Willie Guin è venuto a prendermi per portarmi alle follie, ma era così ubriaco che ho dovuto telefonare al suo circolo perché mandassero un taxi a portarlo a casa. Così sono rimasta sola con Lulu alle 9, senza niente da fare, e ho tentato di telefonare a Boston per parlare con Jerry, ma non ci sono riuscita. Così Lulu si è messa a insegnarmi a giocare il Mahjong, ma non mi è riuscito davvero ad applicarmici, tanto ero depressa. Allora penso che oggi farò meglio ad andare alla casa Frances, a ordinare qualche nuovo vestito da sera per tirarmi un po' su di spirito. Ebbene, Lulu mi ha portato proprio ora un telegramma di Jerry che arriverà nel pomeriggio, ma non devo andare a incontrarlo alla stazione per via di tutti i reporters che lo vanno sempre a ricevere ogni volta che arriva, ma dice che verrà subito a cercarmi appena avrà qualche cosa da dirmi. 4 aprile. Che sera quella di ieri! Dirò che sembra che Jerry sia innamorato pazzo di me.
Perché mi ha detto che tutto il tempo che è stato a Boston a far conferenze alle donne, mentre guardava le facce di tutte le socie dei circoli in Boston, si è reso davvero conto di come sono bella io. E ha detto che come me nel mondo ve n'è una sola. Ma pare che Jerry pensi che la mia amicizia con il signor Iceman è un gran brutto affare e che non ne può uscire niente di buono. Dirò che sono rimasta davvero sorpresa, perché mi sembrava che tutti e due andassero proprio bene insieme, ma pare che Jerry non voglia che io veda mai più il signor Iceman e vuole che lasci andare tutto e mi metta a studiare il francese e lui farà divorzio e ci sposeremo. Perché pare che a Jerry non piaccia il genere di vita che facciamo tutti noi a New York e vuole che torni in Arkansas, a casa di papà, e lui mi manderà i libri da leggere in modo che non mi venga la malinconia. E mi ha dato l'anello del suo zio masonico, che proviene dal tempo di Salomone e che non ha lasciato portare neppure a sua moglie come anello di fidanzamento. E oggi una signora sua amica mi porterà un nuovo sistema inventato da lei per imparare il francese. Ma in ogni modo sono ancora assai avvilita. Dirò che non ho potuto chiudere occhio tutta la notte, pensando alle terribili cose che Jerry mi ha detto su New York e sul signor Iceman. Certo, arrivo a capire facilmente che Jerry debba essere geloso di ogni signore che sia mio amico e non ho neppure mai pensato che il signor Iceman sia un Rodolfo Valentino. Ma Jerry ha detto che si sente troppo umiliato se pensa che una ragazza come me ha amicizia con il signor Iceman e così tutto ciò mi fa sentire davvero giù di morale. Dirò che a Jerry piace un bel po' di parlare e penso sempre che parlare un bel po' è stancante e vi tormenta il cervello con cose alle quali non si pensa neppur per sogno quando si è occupati. Ma finché a Jerry non importa che io frequenti altri signori che abbiano qualche cosa da insegnarmi intellettualmente, andrò a colazione con Eddie Goldmark della Goldmark Films, che mi domanda sempre di firmare un contratto per entrare in cinema. Il signor Goldmark è innamorato pazzo di Dorotea e Dorotea mi sta sempre dietro che io torni al cinema perché Dorotea dice che se c'entro io c'entra anche lei. 6 aprile. Ebbene, finalmente ho scritto al signor Iceman che sto per maritarmi e pare che lui stia per venire subito perché probabilmente vuol darmi il suo parere. Prender marito è davvero una cosa proprio seria e Jerry me ne parla per ore e ore. Dirò che non sembra mai stancarsene e non sembra neppure che voglia andare a qualche teatro o a ballare o far qualche altra cosa che non sia parlare. E se non ho qualche cosa davvero di più concreto da posarci un po' sulla testa, io presto scoppio. 7 aprile. Ebbene, il signor Iceman è arrivato stamane e abbiamo avuto, lui e io, un colloquio proprio assai lungo. E dopo tutto mi pare che abbia ragione lui, perché questa è la prima vera occasione che ho mai avuto sul serio. Voglio dire, di andare a Parigi, di allargare le mie vedute e migliorare il mio modo di scrivere. E perché dovrei mandare tutto a monte per sposare un autore dove egli sarebbe tutto? E tutto quello che sarei io sarebbe di essere la moglie di Gerard Lanson? E oltre a questo sarei trascinata nello scandalo di un divorzio in tribunale e il mio nome sarebbe macchiato. Così il signor Iceman ha detto che certe occasioni capitano raramente nella vita di una ragazza e sarebbe colpa mia se mandassi a monte la sola che io abbia mai realmente avuta. Così partirò martedì per la Francia e Londra e porterò con me Dorotea. Il signor Iceman dice che ci vedremo con lui là più tardi. Così Dorotea conosce un po' tutto e può girare per Parigi proprio come se conoscesse il francese e conosce inoltre un signore francese, nato e cresciuto là, che lo parla come uno del posto e che conosce Parigi come un libro. E Dorotea dice che quando arriveremo a Londra quasi tutti parlano inglese dappertutto. Così è davvero una fortuna che il signor Lanson stia a far conferenze a Cincinnati e non torni fino a mercoledì. Così io posso mandargli una lettera per dirgli che ora devo andare in Europa, ma che forse lo vedrò più tardi.
Mi risparmierò almeno di stare ad ascoltare ancora la sua deprimente conversazione. Il signor Eisman così mi ha regalato proprio un bel filo di perle e ha regalato a Dorotea uno spillo con diamante. E andremo tutti insieme a pranzo al Colony, e andremo tutti insieme al teatro, e a cenare al Trocadero, e passeremo tutti insieme una bella serata.

0: Avete ascoltato un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Dolce Via.
1: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabbadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra emersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo stracivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cibotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla Tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto, le notte?» «Andiamo», dico io, «andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran caval bianco». Al conosso ancami.
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione e fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero, ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scardovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva.

Meata provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. E il sorze Meatta! Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca, «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» «Tasi, tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo crea prua, voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento! Non vedi che vai tutto storto?» Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figlie di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, g'appena poco che le gammaritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo. Specie adesso che è freddo, lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina.

0: e la sua no casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
1: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne, e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove pareva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemmo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fin alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perdere la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
0: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
1: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposà e l'ho tenuta a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta, sto contento. È ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Me prima go avù il fiolo, dopo go ciapà l'affetto del fiolo e am so sposà.
2: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
3: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5. Senza prole.
0: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
1: I dise i veci che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente, però, in questi tempi iperstimolanti, non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico, presente con la mente ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo freddo, pesante leggero, morbido ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa. l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola. Dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus 1960, Lo spaccone 1961, Hood il selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il sipario strappato 1966, Nick Manofredda 1967, Butch Cassidy 1969, La stangata 1973, L'inferno di cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla Terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, Pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987, e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo, la sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita alla sua

0: Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura

0: porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il parco naturale regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di eriche e ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge de Ric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orbe, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati quattro mufloni, due femmine e due maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua. Non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La Delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Lévis, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisce che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla di Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive una certa Josephine. Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero. Scriveva Fersen il 10 ottobre a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi. Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Hasser. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria, nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si univa in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Igli, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Iglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
5: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo! Abramo! Rispose: Eccomi! L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose ad Abramo fu portata questa notizia: Ecco, Milca ha partorito figli a Nacor, tuo fratello. Uz, il primogenito, e suo fratello Buz e Camuel, il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Questi otto figli partorì Milca a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebac, Gacam, Tacas e Maaca. Capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli ittiti: Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via la salma e seppellirla. Allora gli ittiti risposero: Ascolta noi piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro. Abramo si alzò. Si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli ittiti e parlò loro:
Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli ittiti quanti entravano per la porta della sua città e disse: Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei figli del mio popolo te la cedo. Seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza della gente del paese. Parlò ad Efron mentre lo ascoltava la gente del paese e disse: Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto. Efron rispose ad Abramo: Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento. Che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo appesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento nella moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che si trovava in Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo intorno al suo limite, passarono in proprietà d'Abramo alla presenza degli ittiti di quanti entravano nella porta della città. Dopo Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Capitolo 24. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: Se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: Guardati dal ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto. Ma non devi ricondurre là il mio figlio. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere, e disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi. E usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: Abbassa l'anfora e lasciami bere. E che risponderà: Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era nata Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla.
La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte?» Gli rispose: «Io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor». E soggiunse: «C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte». Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano. E Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell'uomo», venne da costui che ancora stava presso i cammelli, vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli?» Allora l'uomo entrò in casa e quegli tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di pure». E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelle e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio».

figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarei esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: Signore, Dio del mio padrone Abramo, se stai per dar buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà da attingere, alla quale io dirò: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: bevi tu, anche per i tuoi cammelli attingerò. Quella sarà la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare quando ecco Rebecca uscire con l'anfora sulla spalla. Scese alla fonte, attinse. Io allora le dissi: fammi bere. Subito essa calò l'anfora e disse: bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli. E io la interrogai: di chi sei figlia? Rispose: sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. Allora Labano e Betuel risposero: dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te. Prendila e va e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro, e vestì e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, egli disse: lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero: rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni. Dopo te ne andrai. Rispose loro: non trattenetemi mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero allora: chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? Essa rispose: andrò. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi, e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacaroi. Abitava infatti nel territorio del Negev. Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Capitolo 25. Abramo prese un'altra moglie. Essa aveva nome Chetura. Essa gli partorì Zimran, Yoxan, Medan, Madian, Isbak e Suak. Yoxan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Effa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa.

0: Tutti questi sono i figli di Chetura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Quanto invece ai figli delle concubine che Abramo aveva avute, diede loro doni, e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar l'Ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comperato dagli Ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacai-Roi. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar, l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafis e Kedma. Questi sono gli Ismaeliti e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e campamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi morì e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché questo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
1: Capitolo 26. Venne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle nel cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza, per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: «È mia sorella». Infatti aveva timore di dire: «È mia moglie». Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: «Sicuramente essa è tua moglie, e perché tu hai detto è mia sorella?» Gli rispose Isacco: «Perché mi son detto, io non muoia per causa di lei». Riprese Abimelech: «Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa». Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: «Chi tocca questo uomo o la sua moglie sarà messo a morte». Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono ad invidiarlo. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre, ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavati i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra». Allora egli chiamò Esech il pozzo, poiché quelli aveva litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese». Di là andò a Bersabea, e in quella notte gli apparve il Signore e disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo». Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché siete venuti da me, mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi?» Gli risposero: «Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore». Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatesi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che aveva scavato e gli dissero: «Abbiamo trovato l'acqua». Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Judith, figlia di Beeri l'Ittita, e Basemat, figlia di Elon l'Ittita. Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù. E gli disse: «Figlio mio», gli rispose, «eccomi». riprese. Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare perché io ti benedica prima di morire. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui, e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli disse: «Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio, tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio!» E rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la tua selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?» Rispose: «Lo sono». Allora disse: «Porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò. Gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: «Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto». Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Si alzi, mio padre, e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la mia benedizione». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha capito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione». Poi soggiunse: Non hai forse riservato qualche benedizione per me? Isacco rispose e disse a Esaù: Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te, che cosa mai potrò fare, figlio mio? Esaù disse al padre: Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te uccidendoti. Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce. Su, fuggi a Carran da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un sol giorno? Poi Rebecca disse a Isacco: Ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita?

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla riforma luterana, era seguita la controriforma cattolica lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione, una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza, continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva, commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando la biura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Borély, nota in letteratura col nome di Camille Marbeau, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Borély abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più, lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jeanne Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jeanne Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca. Ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica. Bisogna salvarlo da lui stesso. È un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su due colonne. Una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda ci hanno riservato una sorpresa.

professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» «Dunque è vero!» «Sembra incredibile, ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini». Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni e che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. «È un'infamia», dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. «Essa è estranea allo scandalo», dice, «e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso». A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre.
Consider

tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è due volte titolare. Successo straordinario. Consacrazione straordinaria. Straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro, mentre scoppia il grido «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo. La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Thierry. Gustave Thierry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, L'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario «Gli imbecilli non leggono L'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con L'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'Œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto L'Œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Borei. Sì, all'école. Nel giro di un'ora, Émile Borei è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodor Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Borei. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'Œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre,
Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo, a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, Molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un battufolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico. Minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Quanti vaccini possiamo tollerare? Di fronte al moltiplicarsi delle vaccinazioni e alla necessità di nuove dosi per Covid-19, ci si chiede se il nostro corpo regga. Ecco perché la risposta è sì. Di Margherita Fronte. Prima dose, seconda dose, terza dose, e poi il vaccino contro l'ultima variante da fare magari assieme all'antinfluenzale, senza dimenticare i richiami per tetano e difterite ogni 10 anni e tutta la serie di vaccinazioni somministrate ai bambini da 0 a 6 anni. Il calendario del Ministero della Salute ne prevede ben 14 fra obbligatorie e facoltative da fare in 2 o 3 dosi e inoculate spesso in contemporanea. Gli adolescenti poi ne aggiungono altre 6. I medici ripetono spesso di non esagerare con i farmaci. Perché allora dovremmo farlo con i vaccini? Non rischiamo di sovraccaricare il nostro sistema immunitario? La questione del sovraccarico immunologico non nasce con i vaccini contro Covid-19. Molto prima della pandemia, di fronte al moltiplicarsi delle possibilità offerte in età infantile, si era già fatta strada l'idea che il sistema immunitario, il cui ruolo è proprio quello di combattere gli agenti infettivi, potesse in qualche modo risentirne. Tuttavia, come ha osservato un recente articolo apparso sul British Medical Journal, il concetto di sovraccarico immunologico non è ben definito neppure da chi lo propone. Solitamente, comunque, ci si riferisce al timore che più vaccini somministrati contemporaneamente risultino meno efficaci, oppure che il sistema immunitario, iperstimolato, non sia in grado di rispondere ad altre malattie, soprattutto nel periodo che segue la vaccinazione. Entrambe le ipotesi sono state smentite. Per esempio, studi clinici ed epidemiologici hanno trovato che la trivalente contro morbillo, parotite e rosolia determina una buona risposta del sistema immunitario a tutte e tre le malattie e che nei 90 giorni che seguono la somministrazione il rischio di sviluppare altre infezioni non aumenta. Inoltre, non è stata rilevata nessuna interferenza fra questo vaccino e altri somministrati in concomitanza, che restano efficaci esattamente come se fossero eseguiti a distanza di tempo. Una ricerca pubblicata nella rivista medica JAMA nel 2018, condotta su un migliaio di bambini, ha confermato che il rischio di contrarre infezioni gravi e non coperte dai vaccini non è influenzato dallo stato vaccinale. Il sistema immunitario, insomma, non sembra soffrire di questo presunto sovraccarico. Del resto, fin dalla nascita è in grado di gestire naturalmente e senza problemi una quantità esorbitante di stimolazioni, spiega Maria Rescigno, capo dell'unità di immunologia delle mucose e microbiota all'Istituto Humanitas di Rozzano, Milano. L'esposizione inizia già con la nascita, quando il bambino passa dall'ambiente sterile dell'utero al canale del parto e incontra la miriade di batteri che formano il microbiota materno. Nel 2002, uno studio che è ormai diventato un classico, pubblicato dalla rivista Pediatrics, provava con i numeri a rispondere ai dubbi dei genitori preoccupati. Calcolando la quantità di linfociti nel sangue dei bambini e valutandone l'attività, stimava che la somministrazione in contemporanea di ben 10.000 vaccini terrebbe occupato appena lo 0,1% del sistema immunitario. Nessuno ovviamente si sognerebbe mai di farlo, anche perché non esistono 10.000 vaccini, ma la cifra ci mette di fronte a un fatto. Le vaccinazioni rappresentano una goccia nel mare delle stimolazioni che le nostre difese naturali gestiscono quotidianamente. La situazione non cambia crescendo. Anche da adulti siamo continuamente esposti a moltissimi agenti esterni e non è quindi un problema immunizzarsi in contemporanea contro più malattie, risponde la Rescigno. Riguardo al Covid, anzi, l'idea che si fa strada è proprio quella di somministrare in un'unica seduta il vaccino contro la variante che sarà in circolazione e quello contro l'influenza stagionale. Sarebbe un risparmio di tempo e di costi e, a livello immunitario, la risposta all'anti-influenzale risulterebbe potenziata per via degli adiuvanti contenuti nel vaccino anti-Covid. Gli adiuvanti sono sostanze che aumentano l'efficacia, nota del redattore. La contemporaneità delle somministrazioni, peraltro, è stata prevista già quest'anno da una circolare congiunta emanata a ottobre dal Ministero della Salute, dall'AIFA e dall'Istituto Superiore di Sanità. A quanto pare, dunque, i dati suggeriscono di preparare il braccio. E tuttavia, prosegue Rescigno, non sempre le dosi aggiuntive servono davvero. Per capire quante e quando dovremmo farne, occorre ripassare qualche nozione di base. I vaccini fanno in modo che il sistema immunitario entri in contatto con un pezzetto dell'agente infettivo, chiamato antigene. Quelli tradizionali introducono l'antigene direttamente nel sangue. I più moderni, come i vaccini a mRNA, spingono le nostre cellule a produrlo. Le due vie portano allo stesso risultato. La prima dose stimola una risposta iniziale e la sintesi di anticorpi, spiega l'esperta. La seconda aumenta la risposta e il booster, il richiamo, la consolida, potenziando in particolare la produzione dei linfociti della memoria, le cellule che restano nell'organismo, pronte a entrare in azione se l'agente infettivo dovesse attaccare in futuro. La terza dose, quindi, non è una eccezione nelle vaccinazioni. È infatti necessaria per quasi

0: Per prevenirne la formazione, dovremmo immunizzare contemporaneamente tutto il mondo. Un sogno, più che un'ipotesi realistica. Le nuove varianti, quindi, arriveranno e potrebbero essere coperte dai vaccini precedenti oppure no. In quest'ultimo caso, dovremo aggiornarli, conclude Rescigno. Per la variante Omicron l'iter è in corso e già nei prossimi mesi avremo vaccini ad hoc. Infatti, anche se i preparati utilizzati nell'anno che è appena trascorso restano efficaci nel prevenire le forme gravi della malattia, da più parti si sollecita la formulazione di nuovi vaccini che siano più efficaci nel prevenire il contagio, debellando anche le forme lievi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Baud.

0: Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Baudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene. Nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche e digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA, pubblicati lo scorso dicembre 2019, hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima. Alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello, anzi, è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Vaudo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status. perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Baudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente giganteschi depositi di semi sparsi nei cinque continenti, stanno di norma a decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli Bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in aree asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyret Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCRASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenaturali.it. Cecità spaziale. Successivamente al rientro da lunghe missioni spaziali, molti astronauti soffrono di problemi alla vista. Di Marco Ferrari. Una sindrome misteriosa sta compromettendo la vista agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, causando una miopia che permane per mesi, anche dopo il rientro a Terra. Il problema è così grave che 2/3 degli astronauti riferisce di aver avuto disturbi alla vista dopo lunghe permanenze in orbita. Qualche passo avanti nella comprensione del problema è stato fatto e non depone a favore delle lunghe missioni come quella prevista per arrivare su Marte. Dorit Donoviel del National Space Biomedical Research Institute non nasconde le preoccupazioni sulla salute degli astronauti impegnati in lunghe missioni. Un adattamento alla gravità zero comporta che il sangue non debba più vincere la gravità e la conseguente mancanza di resistenza al ritorno venoso comporta un accumulo sanguigno e linfatico nel corpo grosso, cioè il busto e la testa. Di conseguenza gli astronauti appaiono come affetti da idropisia, con viso gonfio e congestionato. Ma torniamo agli occhi, organi che se danneggiati azzererebbero la funzionalità di un astronauta e alla cosiddetta sindrome da deficit visivo da pressione intracranica. L'Università di Miami ha verificato che la microgravità causa una pressione elevata nel cranio a seguito di un anomalo accumulo di liquor cerebro-spinale, responsabile a sua volta del fenomeno di appiattimento dei bulbi oculari, con infiammazione conseguente e come esito finale l'edema e lo stiramento del nervo ottico. L'aumento di pressione interessa anche il cervello, con stordimenti e senso di nausea. Il liquor cerebro-spinale è utile per ammortizzare il cervello e il midollo spinale, ma nello spazio le naturali variazioni di postura, sdraiata, seduta ed eretta, non vengono lette correttamente dal nostro organismo. In sostanza, gli astronauti che hanno passato molti mesi in orbita hanno una quantità di liquor cerebro-spinale più alta, edema con ipertensione delle cavità orbitali, schiacciamento e protusione del nervo ottico, situazione davvero angosciante. Ma come mai ce se ne accorge solo ora? La risposta è molto umana. Molti di coloro che volano nello spazio non denunciano i sintomi, per non perdere l'idoneità al volo. D'altro canto, chi sosteneva di vedere lampi o di avere la visione offuscata, si vedeva la carriera troncata in un attimo. La ricerca, quindi, fornisce per la prima volta prove quantitative sulle modifiche di distribuzione dei liquidi corporali nelle permanenze di lunga durata nello spazio e degli effetti negativi sulla visione. Occorre poi notare che mediamente le permanenze massime nello spazio degli astronauti, sui quali si sono verificate le sindromi e i deficit visivi, sono di 10-12 mesi, mentre non vi è alcuna conoscenza dei problemi che potrebbero verificarsi con periodi di 18 mesi, quanti ne sono richiesti per andare e tornare su Marte. I tempi di andata e ritorno sono variabili a seconda dello scenario di volo, da 180 a 400 giorni circa. A complicare le cose, ricordiamo inoltre tra gli effetti spaziali anche la decalcificazione ossea, l'esposizione ai raggi cosmici e i livelli di stress della vita spaziale. È stato verificato che anche il cuore e gli altri organi subiscono modificazioni morfologiche a causa della mancanza di gravità, alcune non reversibili. I ricercatori della NASA comunque non disperano. Sono infatti allo studio farmaci che, associati a diete specifiche e attività fisica adatta, garantiranno un certo grado di incolumità ai coraggiosi astronauti che colonizzeranno il pianeta rosso. Mentre per i viaggi del futuro sono allo studio astronavi a gravità artificiale rotativa e scudi con intercapedini d'acqua per schermare le radiazioni. I lettori di fantascienza vedranno forse realizzarsi molte delle visioni cosmiche a loro care.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017. Letto da Gianpietro Callegaro. Un paese che ha perso l'etica e ragiona con il codice a barre. Un paese di vecchi e per vecchi. Pubblicato originariamente nel 2007, La giostra dei criceti è satira sociale. Suspense, il sentimento e il cinismo, i morti di fame e i morti ammazzati. Buon ascolto.
6: René guardò l'orologio. 5 minuti era il tempo prestabilito e ne mancavano 3. Il sudore gli colava lungo la colonna vertebrale appoggiata al palo della luce. La strada era vuota e grigia. Dalla curva in fondo spuntavano i banchi di un mercatino rionale. Intravedeva grembiuli colorati, stoviglie, pezzi di baccalà secco che penzolavano da corde sfilacciate. Dall'altra parte della via, dietro un autosalone plurimarche coi vetri appannati dalla sporcizia, doveva esserci la macchina truccata di Cencio, motore acceso, in attesa. Guardò ancora l'orologio. Fra 2 minuti e 20 secondi, Franco e Cinese sarebbero usciti dalla porta a vetri della banca, mentre la BMW, in perfetto sincrono, sarebbe spuntata dall'angolo della strada e poi via, via per sempre. Si guardò riflesso nella vetrina del ferramenta che dall'altra parte della via fronteggiava la cassa rurale delle Marche. Si vide appoggiato al palo, fermo, quasi congelato, con gli occhiali da sole e le mani in tasca. Dava molto nell'occhio. Ce l'aveva scritto addosso quello che stava facendo. Un'auto scivolò leggera. Dal sedile posteriore un Labrador, grasso, gli abbaiò. 2 minuti, mancavano 2 minuti. Non aveva il coraggio di girarsi e guardare dentro la banca. Se ci fosse scappato il ferito, o peggio il morto, le cose avrebbero preso tutto un altro sapore, quello dell'ergastolo. Ma spari, René, non ne aveva sentiti, e nemmeno grida. 1 minuto e 45 secondi. Mancavano 1 minuto e 45 secondi. Le pulsazioni erano salite a 130. L'acido del cornetto con la panna gli risalì l'esofago. Quanto cazzo durano 5 minuti? Pensò. 1 minuto e 20 secondi. Si tolse gli occhiali da sole e pulì le lenti. Si guardò di nuovo nella vetrina del ferramenta. I suoi capelli rossi brillavano come una boa in mare aperto. Ora, senza occhiali, aveva l'aria di chi non ha niente da fare e getta solo uno sguardo distratto ai negozi. Molto meglio. 1 minuto. Mancava solo 1 minuto. Non riusciva a tenere ferma la mano destra che in tasca continuava a giocare con gli spiccioli. Dietro, fra schiena e pantaloni, sentiva la durezza insensibile dell'arma. Intorno al ferro, la pelle aveva sudato. Una signora grassa andò a gettare la spazzatura nei cassonetti di fronte. Lo guardò. E per un attimo René ebbe paura che quella volesse entrare in banca. Avrebbe dovuto seguirla dentro, buttarla per terra, stordirla, neutralizzarla. E non era il suo pane. Quella era roba di franco e cinese. Per fortuna la donna tirò dritto verso il mercato e René tirò un respiro. 30 secondi. Eccola. Puntuale, dall'angolo, apparve il muso della BMW metallizzata. Accelerò con un ruggito che solo una macchina tedesca sa esplodere. René staccò la schiena dal lampione e si affacciò alla vetrata della banca. Bussò. Non riusciva a vedere dentro, ma di sicuro Franco e Cinese l'avevano sentito. Alle sue spalle gli pneumatici di Cencio si spalmarono sull'asfalto. Lo stridio della frenata durò 3 secondi e si concluse con un orrendo cozzo di lamiere. René si girò verso la strada. Il muso della BMW era cosparso di sacchetti della spazzatura e mezzo cofano si era incastrato nel raccoglitore di bottiglie di vetro e lattine. Contemporaneamente, la porta a vetri della banca si aprì e vomitò fuori Franco e Cinese, mitragliette in pugno e occhiali da sole, mentre l'allarme antincendio si era messo a urlare alle loro spalle. «Via, via, via!» urlò Franco. Cencio, facendo retromarcia per liberare l'auto intrappolata, si trascinava il bidone che non si voleva staccare. René corse verso la macchina. Franco e Cinese erano già saliti dentro. La BMW ruggiva inutilmente, intrappolata dal contenitore per rifiuti riciclabili come un leone nella rete dei wairiri. «Sali, testa di cazzo!» urlò Franco a René. Esitò. Era inutile salire. Saltò sul cofano dell'auto e cominciò a prendere a calci il bidone dei rifiuti. La gente era uscita dai negozi e stava a guardare. Una ragazza carica di buste come un somaro li osservava e rideva. Cinese e Franco uscirono dalla macchina e tutti e tre cominciarono a spingere il bestione carico di bottiglie e lattine che non ne voleva sapere di staccarsi. Il lampeggiante dei carabinieri ululava dall'imboccatura della strada. Stavano arrivando. René fece un rapido calcolo. Anche a partire adesso li avrebbero presi. Scese dal cofano, buttò la pistola fra i rifiuti e cominciò a correre. «Pezzo de merda! Te vuoi staccà?» sentì urlare Franco in lontananza, mentre con Cinese percuoteva il bidone coi pugni. «Nome?» «Renato Massa», detto René. «Nato a?» «Roma, 7 ottobre 1963. Domiciliato in?» «Terzo Ponte, Laurentino 38». «Laurentino 38», ripeté l'appuntato mentre pigiava sui tasti del computer. «Allora, René», si intromise il maresciallo. «Marescià, che posso dire?» «Niente, Massa, niente, ma dico io. Stavi fuori con la condizionale e ti metti a fare le rapine. Allora?» «E che devo dire, Marescià?» «Niente, Massa, niente». Il sole se n'era andato. Un alone di luce grigiastra si affacciava dalle sbarre della finestra nella stanza spoglia e scrostata. René stava seduto sotto un neon crepitante. Davanti a lui, in piedi, il maresciallo con un paio di baffi neri alla zapata. Di fianco, l'appuntato, giovane e pelato, seduto a un tavolino sgangherato, scriveva sul vecchio IBM con una rapidità impressionante. Era la quinta volta che finiva dentro. Ai 3 mesi che la condizionale gli aveva abbonato e che ora gli toccava scontare, doveva aggiungere la rapina a mano armata. Almeno 7 anni. Sarebbe uscito quasi 50enne. E la vita era scivolata via, così. Uno slittino su un pendio innevato che non fai a tempo a sentirlo passare. E quello è già un puntino a fondo valle. René puzzava di sudore e adrenalina. I suoi capelli rossi come il fuoco stavano in piedi da soli. Gli occhi grigi si erano spenti nel reticolato di rughe che strizzavano intorno alle orbite. Le palpebre pesanti cedevano al sonno. Si sentiva sporco e doveva andare al bagno. Desiderava solo dormire. Pulito, anche in una cella, tanto era fatta, li avevano presi. Ora solo i tempi burocratici, file, i documenti da riempire. Come le giornate, per 7 anni. Si pentì di non essersi fatto una bella scopata prima di andare alla cassa rurale. Avrebbe avuto di che ricordare, almeno per i primi 3 mesi. Guardò il pezzo di cielo fra le sbarre che s'era fatto nero. Attraverso la porta sentiva il traffico della caserma, voci, risate, vecchie stampanti ad aghi. Franco e Cinese potevano essere nella stanza accanto a subire un interrogatorio simile al suo, e si augurava ci fosse pure Cencio. Lo avrebbe massacrato con le sue mani. Solo un deficiente avrebbe preso in pieno la campana dei rifiuti, e quello c'era riuscito. Allora Renato Massa, detto René, stava appoggiato al palo della luce davanti alla cassa rurale delle Marche alle 9:35 del 23 febbraio, mentre i complici Franco Trudoni e Antonio Cassaruolo, detto Cinese, operavano all'interno della stessa, la macchina guidata da un quarto complice. Un lampo esplose nel cervello sonnacchioso di René. Da un quarto complice. Non sanno il nome. Allora Cencio non l'hanno beccato, pensò. Vada al punto che il nostro non conosce, intervenne il maresciallo, guardando deluso René. Allora, continuò l'appuntato, Renato Massa si dileguava, in seguito raggiunto e ammanettato dal carabiniere scelto Cecere, mentre il Trudoni esplodeva 3 colpi contro la volante, ferendo l'appuntato Biamonte alla gamba sinistra. René era seduto e questo gli impedì di cadere per terra. Franco aveva sparato. Il sangue gli defluì dal cervello fino ai piedi e restò lì, bloccandogli ogni tentativo di movimento. Il maresciallo Borgiani rispondeva al fuoco, colpendo al petto Antonio Cassaruolo. Alla vista del compagno caduto, il complice alla guida dell'auto scappava a piedi, dileguandosi coperto dal fuoco incrociato del Trudoni che feriva l'appuntato Biamonte al polmone destro. L'appuntato scelto Bucchi centrava con 3 colpi al ventre e alla testa Francesco Trudoni, che si accasciava privo di vita sul cofano della BMW targata «Basta così, grazie». L'appuntato Biamonte è morto in ospedale, Massa. Hai capito in quanta merda sei adesso? René annaspava. La rapina era diventata una sparatoria con 3 cadaveri, un carabiniere e 2 suoi complici, che poche ore prima gli avevano assicurato che sarebbe stato un lavoretto semplice semplice, una passeggiata. Il concetto che René aveva di lavoretto semplice non era quello di sparare ai carabinieri. Quella era una cosa stupida. E ci rimettevi sempre. Maresciallo, ma io che c'entro? Mica ho sparato. Io sono scappato. Il maresciallo lo guardò serio. Maresciallo, io manco ero armato. Lo scriva questo, disse René all'appuntato che si limitava a guardare il monitor verdognolo del suo computer. Il problema, Massa, è che parecchie migliaia di euro sono uscite dalla banca. In macchina non c'erano. I tuoi amici non li avevano. Tu neanche. Che fine hanno fatto? Come si chiama quello che è scappato? René era troppo stanco. Avrebbe voluto essere già in una cella, steso su una branda, a riprendersi, a pensare che in meno di 5 minuti la sua vita era precipitata in un burrone. Allora, chi è? Insisteva il maresciallo. Ma l'istinto di René parlava chiaro. Negare. Negare. E chi lo conosceva? Io conoscevo solo Franco e Cinese, quell'altro era amico loro. Il maresciallo si arrotolava i baffoni neri e lo fissava in silenzio. Non gli credeva. René lo guardò. Gli parve che gli occhi del militare fossero diventati 2 coltelli affilati. Non riuscì a tenere lo sguardo e abbassò la testa. Fare il nome di Roberto Baiocchi, detto Cencio, non era cosa da pensare, anche se quell'incapace adesso se ne stava da qualche parte, tranquillo, a contare tutte quelle banconote. Chi l'ha mai visto? Io davanti alla banca c'ero andato con l'autobus, mentì mentre guardava il pavimento di linoleum giallo. Quale? Chiese implacabile il maresciallo. Quale che? Dimmi il numero dell'autobus. Non me lo ricordo. Allora dimmi dove l'hai preso. Questo te lo ricordi? No. Finalmente il maresciallo si sedette. Con un paio di colpi rapidi scacciò la forfora dalla giacca. Posso fumare? Chiese René. No. Passò un minuto buono senza che nessuno dicesse una parola. Poi il maresciallo si voltò verso l'appuntato, gli sorrise. Tornò a guardare René. Massa, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Mi mandi in cella e non se ne parla più. Sono stanco, mi sono rotto i coglioni, non so niente. Peccato. Se ci davi una mano ti poteva servire. Ma andate a fanculo. Il maresciallo si stropicciò gli occhi, si alzò e uscì senza dire niente, senza sbattere la porta. L'appuntato sbadigliò, si stiracchiò, poi scrisse qualcosa sulla tastiera e seguì il maresciallo. René rimase da solo per 10 secondi. I rumori al di là della porta si erano calmati. Entrarono 2 militari. Lo afferrarono sotto le ascelle e se lo portarono via. Era stato bravo, zitto, da laurea. Gli sportelli del cellulare sbatterono con violenza e René si ritrovò chiuso nel furgoncino. Qualcuno ingranò la marcia e con un paio di scossoni il mezzo partì. René si guardò intorno per dare un'occhiata. Al buio, accovacciato in un angolo, c'era un uomo. Aveva i capelli gialli come la paglia. Non parlava. Se ne stava per terra, ripiegato su se stesso. La testa gli dondolava ad ogni buca della strada. Un carabiniere giovane e uno più vecchio erano seduti davanti a lui. La strada, poco illuminata, si srotolava attraverso i 2 finestrini posteriori blindati. Si lasciò andare, poggiando la testa sulla parete del furgone. Sospirò e chiuse gli occhi. Gli si materializzò l'immagine di Cencio. Erano andati all'appuntamento con Franco e Cinese alle 7 in punto al bar di Piazza Irnerio. «E te saresti Cencio?» aveva detto Franco con la voce catarrosa. «La mattina pettinate, li mortacci tua!» Franco amava l'ordine e la pulizia, i capelli luridi di Cencio, diritti come asparagi, gli facevano schifo. La BMW era partita infilandosi nel traffico di via Boccea verso la cassa rurale, verso il lavoretto semplice semplice. Cinese, che in tutta la sua vita aveva pronunciato sì e no 18 parole e che adesso non poteva più recuperare, rideva mentre caricava la mitraglietta. René odiava le armi, ma è come se un chirurgo odiasse il bisturi o un idraulico il pappagallo. I ferri del mestiere erano quelli. Cencio, con una manovra invidiabile, aveva parcheggiato la macchina a 100 metri dalla cassa rurale alle 8:30. Tesi e sudati, avevano guardato la banca aprire le porte. Un urlo improvviso svegliò René. L'uomo coi capelli gialli si era lanciato con tutto il suo peso sul carabiniere più vecchio, che aveva i riflessi allentati, e lo colpì con una ginocchiata alle palle. L'uomo stramazzò a terra, mugolante di dolore. L'altro militare era rimasto immobile, come se non fosse successo niente. «Sti sfascim rumeni!» imprecò il vecchio carabiniere. Il furgone frenò. Si aprì il portello posteriore. René si preparò a scendere quando la mano del carabiniere più giovane lo fermò. «No, non tocca a te». L'altro militare prese il rumeno per le gambe e cominciò a trascinarlo verso lo sportello posteriore. Passarono davanti a René. L'uomo, semisvenuto, puzzava di vino e aglio. Il carabiniere più giovane si alzò, afferrò il rumeno sotto le ascelle e aiutò il collega a scaraventarlo fuori come un sacco di immondizia. Ora le porte del furgone erano aperte e René ne approfittò per dare un'occhiata veloce. Vide uno spazio aperto, sembrava un cortile, anche se un faro potente gli impediva di guardare meglio. «E io?» chiese. Ma le porte del cellulare si richiusero senza risposta e il motore si spense. Un silenzio irreale avvolse René. Nessun suono, rumore o voce umana. Si alzò e si affacciò ai 2 finestrini blindati. Era su un piazzale. Non era quello di Rebibbia, l'avrebbe riconosciuto subito. Poteva anche essere un ospedale, un mercato ortofrutticolo, oppure un parcheggio. Da un lato, proprio sotto il lampione elogeno che dipingeva il paesaggio di un giallo urinoso, c'era una casupola con le finestrelle buie. Non un'anima viva. Dentro al furgone cominciava a fare caldo. René si avvicinò alla parete di metallo che lo divideva dal posto di guida. Bussò. Non ebbe risposta. Bussò più forte. L'eco delle vibrazioni ferrose si spense nel silenzio della notte. Sembrava che se lo fossero dimenticato lì. Sedette e aspettò. Diego si era rigirato nel letto per più di 2 ore. Non c'era niente da fare. E più i minuti passavano, più cresceva l'ansia, l'insonnia, l'impotenza. Aveva provato a prendere sonno prima, pensando alla sua macchina, che aveva bisogno di un meccanico, poi alle pecore e alle cascate del Niagara. Alla fine aveva richiamato nella sua mente l'immagine della tipa che era arrivata in ufficio da poche settimane. Non era bella, però quando si sta in un posto per 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno, è facile che una cozza qualsiasi diventi improvvisamente appetibile. Una gonna corta, un paio di tacchi slanciati, un profumo di fiori selvatici, possono cancellare il naso con la gobba, gli occhi da sogliola, il corpo a fagotto. Arrapo aziendale, così lo definiva Pierluigi, il suo compagno di ufficio. La decisione di masturbarsi per stancarsi e cedere finalmente al sonno non era servita a niente. Supino e con gli occhi fissi al soffitto, Diego stava pensando che aveva fatto male a rifiutare il biglietto per la tribuna numerata. Roma-Juventus è sempre un bello spettacolo, ma non ce la faceva più a stare un'intera giornata con Luigi, l'amico fraterno di suo padre.

0: aperto. Il sedatol, una pillola vegetale poco più potente di una tazza di camomilla, non gli faceva nessun effetto. Doveva rifarsi una chiacchierata col medico, aveva bisogno di qualcosa di più forte. Entrò nel bagno, si sciacquò le ascelle. Mentre si asciugava, si vide riflesso nello specchio. Non gli piaceva. Non gli piacevano i capelli rossi, le lentiggini sugli zigomi, le sopracciglia così chiare che si confondevano con l'epidermide. E poi il naso, camuso, lo faceva somigliare vagamente a Carlo Verdone. E gli occhi ricordavano quelli di un cane abbandonato in un canile. Spense la luce e andò a sedersi sul divano del suo saloncino con angolo cottura. La casa era tutta lì. 48 metri quadrati a 650 euro al mese. Lo schermo del televisore lo guardava. Scansò l'idea. Se ci fosse stato un film, avrebbe dovuto vederselo tutto e avrebbe fatto le 5. Un quiz, magari. Ma chi si mette a fare i quiz alle 3 del mattino? Accese, comunque. C'era uno che spiegava l'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico quantistico. Tac! Un miracolo. Le palpebre gli si appesantirono. Era la volta buona. Lasciò il televisore acceso, senza audio, pronto per ogni evenienza, e lento se ne tornò a letto. Il sonno stava arrivando. Come una serpe gli strisciava lungo la spina dorsale. Dalla finestra vedeva già fuori fuoco le luci delle strade. Si adagiò e finalmente sentì le ossa emettere un respiro di sollievo. C'era, c'era. Se ne stava andando in braccio a Morfeo. Come l'unghia su una lavagna, il telefono si mise a stridere. Diego saltò fuori dal letto e rimase seduto, inebetito. Le 4:10 e il telefono strillava. Al quinto squillo partiva la segreteria. Capì che una chiamata a quell'ora era un problema, sicuro. Si lanciò a piedi nudi nel saloncino. La zampa di leone del trumò di famiglia, finto impero, unico lascito dei suoi genitori, gli frantumò 3 dita del piede. Dopo 2 secondi scarsi di quiete, si sarebbe scatenato un dolore terrificante. Approfittò di quei 2 secondi per lanciarsi sul telefono. Mentre alzava la cornetta, il dolore, come una lama di coltello arroventato, lo dilaniò.
1: Ah!
0: Allarme Beghelli! Allarme Beghelli! Sono la nonna! Sto male! Ho bisogno di aiuto! Allarme Beghelli! La nonna. Al secondo avviso della voce registrata sentì il dolore affievolirsi. Corse in camera, con un'elegante Veronica evitò la zampa del trumò e zoppicando prese i vestiti lasciati lì alle 11:15. Se li infilò di corsa. Si sentiva sveglio e attento, come se avesse dormito 8 ore. L'adrenalina, pensò. Prese le chiavi di casa e si lanciò fuori. Il piede gli faceva male e l'ascensore era bloccato al 7° piano. Si precipitò giù per le scale. La strada era silenziosa e fredda. Il cielo sapeva ancora di notte. Svoltò l'angolo con via Caffaro e in un attimo arrivò al civico di sua nonna. Trovò le chiavi e aprì il portone. Si scagliò nell'ascensore che ci mise un tempo biblico per fare solo 3 piani. Finalmente raggiunse la porta e si scaraventò in casa. «Nonna! Nonna!» La nonna giaceva sul letto a pancia in su. Sembrava avesse già passato il guado. La luce bluastra dell'OVS dalla strada le illuminava il viso attraverso la tenda merlettata, dandole un'aria ancora più tetra. Le guance scavate, i capelli bianchi e sciolti riposavano spettinati sul cuscino e la facevano somigliare a una vecchia Navajo. Diego si lanciò su di lei. «Nonna, sono qui!» L'anziana donna aprì lentamente gli occhi, come uscendo da un'altra dimensione. Poi vide la faccia di Diego.
2: «Umberto!»
0: «Ma quale Umberto, nonna? Sono Diego!»
2: «Diego!»
0: Mise a fuoco i suoi occhi azzurro spento un po' acquosi.
2: «Diego, che ci fai qui? Che ore sono?»
0: «Nonna, l'allarme! Hai chiamato col telefono! L'allarme Beghelli!» La nonna tornava lentamente alla realtà.
2: «Ma che ore sono?» «Le 4:30!»
0: «Ti ho chiamato io!» L'allarme è un piccolo pulsante di plastica che la nonna usava a portare appeso al collo attaccato a un cordoncino della Roma. Le era finito sotto il sedere. Girandosi o chissà come, l'aveva premuto. Diego tirò un respiro.
2: «Ma cazzo, nonna!»

La donna lo guardava inebetita, chiedendosi se stesse sognando. Poi si allungò per accendere la luce del comodino. La faccia di suo nipote era carica di risentimento. Ma ci vuoi stare attenta? Se fai così poi diventa al lupo al lupo. Stavo sognando, era Umberto e... Umberto, suo marito, morto nel 52, nel letto di un'altra in un bordello a San Giovanni. La famiglia aveva sempre taciuto. Umberto mio, mo invece tu che vuoi qui? Che voglio? Nonna, anch'io stavo sognando e tu hai fatto suonare l'allarme. Ah, ho suonato l'allarme, tu stavi dormendo. No, giocavo a soldatini. Gli dispiaceva essere sgarbato con sua nonna, però gli giravano parecchio. Mi sento stracca morta e... Quel sospirino di dolore, che la nonna infilava qui e lì mentre parlava, come se avesse una perdita di gas dai polmoni, faceva impazzire Diego dalla rabbia. Avrebbe voluto darle uno schiaffo ogni volta che si affacciava alle sue labbra. C'era tutto un significato dietro quelle. Lo diceva con l'aria rassegnata, significava sono vecchia e stanca, nessuno mi ama. Mi avete abbandonato. Sono un peso e non vedete l'ora di vedermi morta. Vabbè, adesso vado e provo a riprendere sonno. Che notte, che notte. Tanto che campo a fare. Solo per sentirmi male alle ossa. Perché nostro Signore non mi ha preso ancora? Quanto devo aspettare? Diego si faceva la stessa domanda. Io vado, nonna. Domani viene Olga. Ce l'hai i soldi per il settimanale? No. Allora passo prima di andare in ufficio e te li lascio. Olga non viene più. Perché? Mi ha fatto arrabbiare. Alle 4:35 non si poteva risolvere il problema della colf. E me lo potevi dire? Domani te ne cerco un'altra. Intanto casa è uno schifo. La senti la puzza? Vabbè che sono vecchia, però almeno voglio morire in una casa, mica in una stalla. Dopo l'ufficio vengo e do una pulita. Non ci credo. Diego lo sapeva. Non era l'arteriosclerosi. L'Alzheimer o quella tipica distrazione delle persone di una certa età. Nonna Ida era una rompicoglioni. Aveva sempre e soltanto rotto i coglioni. Prima a suo marito Umberto, morto quello, al padre e alla madre di Diego, che deceduti nell'incidente, l'avevano lasciata in eredità a lui e suo fratello. Ma quello se n'era sempre sbattuto. Dunque, il peso dell'ottuagenaria era da troppi anni tutto sulle sue spalle. Che in quel momento erano indolenzite e pesanti. Domattina ti cerco una donna, magari la mia portiera che. No, no, no. È calabrese, puzza d'aglio. Va bene, un mio amico ha una filippina che. Niente gente colorata a casa mia. La voglio italiana, russa, polacca, meglio. I polacchi mi piacciono, sono come il papa. La cerco polacca, ucraina, lettone, quello che ti pare, ora me ne vado a dormire. Una luce, un allarme, si accese negli occhi di nonna Ida. Che ore sono? Le 4:43. La vecchia ruotava gli occhi in uno sforzo mnemonico spaventoso. La ragnatela di rughe del volto si tendeva nella tensione e il naso si arricciava. Che è, nonna? Sono passate 12 ore. Da che? Da quando ho preso gli antibiotici. E quando li hai presi? E che ne so, non me lo ricordo. Ho un'età io. Mica mi posso ricordare tutto. Stavo guardando la televisione, c'era Gerry Scotti. Dunque, le 7 più o meno. No, nonna, non sono ancora passate. Lo guardò seria. Mi perde il water in bagno. Me lo cerchi un idraulico? Pure idraulico. Che fra una cosa e l'altra, pensò Diego. Se ne sarebbero andati 100 euro come minimo. Sì, nonna, te lo cerco. Adesso vado a nanna. Aspetta, fammi pensare. Nonna Ida lo bloccò. Trascorsero 10 secondi inquietanti. La vecchia guardava Diego, stava pensando. Il suo cervello macinava. Stava cercando, cercando, sperando di trovare un'altra richiesta, un problema, qualsiasi cosa, pur di spolpargli le forze residue. Mi rimetto a dormire. Speriamo di riprendere sonno. Era fatta. Diego si staccò dal letto e si diresse alla porta della camera.
le sorrise, la salutò con un gesto e uscì di casa. La nonna spense l'abat-jour e chiuse gli occhi. Vediamo se mi fa dormire. Diego viene, chiacchiera e mica ci pensa che io ho il sonno leggero leggero. Mo non prendo più sonno. Mannaggia la vecchiaia, quant'è brutta la vecchiaia. E mo chi dorme più? E si addormentò di schianto.

0: Avete ascoltato un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017, letto da Gianpietro Callegaro.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
4: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
5: No, mai. Assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io, penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno vanno riferite a un giudizio. Il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
4: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
5: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso. Cioè, non soltanto è la cosa diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
4: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
5: Effettivamente è vero, una persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
3: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso col regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Morrow, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che, in mancanza di termini più appropriati, dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.